0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
2: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
3: Sergio Sironi, inclassificabile.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco,
1: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo: buongiorno, mi dà del pane? E quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta. E quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
2: Buongiorno scombricolati fulminati, se sei triste tu lo sai batti le mani, se sei triste tu lo sai batti le mani, con la radio riderai, non cambiarla proprio mai, se sei triste tu lo sai batti le mani.
3: Number one! Gli scombricolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto. Lavoratori. Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani, c'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
2: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino, adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
3: Ma aspetta un attimo che appena la trovo l'arma da seduzione la uso, perché sono circa 50 anni che la sto cercando ma non l'ho ancora trovata. Una cosa è certa, se dopo una giornata di lavoro alzo l'ascella, le donne cadono tutti i miei piedi. Ciao da Gigi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Amore della mamma, alzati che sono le 8. Dai, dai, che devi andare a scuola. No, mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8. È tardissimo, devi andare a scuola. Non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo, perché hai 47 anni. Secondo, perché sei il preside.
2: Buongiorno Combricola, io ho provato a chiedere a Alexa di uscire con me o di stare insieme a me e sono riuscito a prendere anche il 2DP che da Alexa, quindi dai 2DP che come se piovessero, per cui non gli parlo neanche più io ad Alexa. Un abbraccio, buona giornata.
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.
5: Allora zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
6: No, dimmi.
5: Senti qui, allora preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ben salda sulle regioni centrali, regalerà tanto sole con cieli sereni e tersi. Al nord avremo alternanza tra sole e nuvole sulle zone di pianura, mentre sui rilievi continueranno ad affluire correnti umide atlantiche che porteranno dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne al centro-nord saranno estive, diffusamente si raggiungeranno i 29-30 gradi, qualche grado in più sulla Valpadana e sul Medio Adriatico. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ragazzi, grazie Federica, sulle mani al cielo, godetevi questo pezzo anni 90. Vivi Truzzi, ciao e ancora auguri.
2: Ciao, io volevo ascoltare una canzone che stavo ascoltando quando mia moglie mi ha detto divorziamo, mi devi passare gli alimenti, e io stavo ascoltando No Tengo Dinero. Oh.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: è arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, alla mattina vado al lavoro a piedi, i 4 chilometri, e vi ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia, forza, forza, forza che bisogna iniziare. Un buon martedì, ciao da Gabri.
2: Ciao scombrecolati. Devo dire che ho passato una notte strana, perché ieri sono andato in bagno, si vede che mi sono addormentato e stamattina sono andato alla sveglia e mi sono svegliato in bagno. Che brutto, deve essere proprio una giornata di... Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno ragazzi, ormai anche nei miei sogni. Mi sono sognato che chiamavo uno girato di schiena e gli dicevo: oh, sai cosa sei te? Te sei un pater umano. Poi non mi ricordo altro.
2: Uè, ciao scombricolati. Certo che di matti ce n'è in giro, mamma mia che matti. Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte. Che palle. L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: ci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900€ con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Se anche tu quando vai a trovare tua mamma lei ti dice Madonna figlio mio come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare? Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
2: Sì, buongiorno, autonoleggio la combricola? Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno, eh? Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Mangia qualcosa. Contro il logorio della fame moderna, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Number One. Colma la fame dell'anima con Mangia qualcosa.
2: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere, per gli scombricolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony. Facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao scombricolati!
3: Gli scombricolati del mattino!

0: Esatto. Invece scrivo delle cose belle perché è la pura realtà. Allora, a proposito di vacanze estive, rimanete con noi perché tra poco, subito dopo la redazione, vi daremo più o meno, ma non noi, chi lo ha fatto al posto nostro, il costo di una settimana, per esempio, in coppia in Italia, quanto costa. Secondo me si sono tenuti un po' bassini, però
1: secondo me tanto, loro secondo me si sono anche secondo me un pochettino
0: bassini. Dai, vabbè, vediamo se è vero, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o

0: pastiglia freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Patrizio Romano. A Napoli un 29enne disabile è stato gambizzato per un like sui social. Fermato un giovane, ringrazia perché non ti ho ucciso, avrebbe detto, riferito la vittima dell'agguato. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato per vendicarsi di un mi piace che il 29enne aveva posto al profilo della sua fidanzata. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro. I giudici supremi avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Famiglia nel bosco, depositata la perizia finale, auspicabili nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini. Nel documento la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici e replica le criticità sollevate dai periti di parte della coppia di genitori. Decisione del tribunale attesa entro un mese. Yannick Sinner ha scelto il San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti programmati dopo il malore che gli era costato l'eliminazione al Roland Garros e prima di riprendere gli allenamenti in vista di Wimbledon. Il numero uno del tennis mondiale in maglietta e pantaloncini neri ieri pomeriggio ha evitato accuratamente le domande dei cronisti. Gli esami stanno proseguendo anche oggi. Secondo gli esperti, un fronte cruciale di indagine potrebbe essere quello dell'analisi del microbioma intestinale. Inoltre, considerando l'allergia al polline che ha già condizionato Sinner in passato, potrebbero essere previsti accertamenti ulteriori dal punto di vista respiratorio e allergologico. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: 14 e 6 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo di vacanze, perché c'è questa analisi di altro consumo che ci dà, diciamo, delle notizie precise. Insomma, quanto può costare una settimana per due persone, quindi una coppia, in vacanza in Italia? Ci sono delle differenze se decidete di andare al mare, sì, nelle città d'arte oppure in montagna.
1: Allora, i dati sono davvero tantissimi, vediamo qualcuno anche per ragionare. Io ad esempio non credo molto possibile che a Firenze una settimana in due ci si possa stare con 640 euro.
0: Ma quando mai?
1: Cioè, ho preso un dato a caso. È vero che se, allora, queste classifiche variano molto, se usi l'aereo ad esempio costano di più, se usi la macchina le vicine costano un pochettino,
0: cioè,
1: di meno.
0: Cioè, ma una settimana, voglio dire, vuoi non spendere, non so, una doppia, a meno che non vai in un ostello, cioè a Firenze, per dormire mediamente, cioè una camera quanto vuoi pagare? Meno di 150 euro? La vedo un po' dura, no, poi, secondo me.
1: Ma poi voglio dire, forse solo quello, ma poi c'è anche mangiare, spostarci.
0: Capito? Non lo so, dai, no, ragazzi, è assurdo.
1: Almeno
0: cioè, 600 euro se vai a casa di amici, di gente. Cioè,
1: glieli dai!
0: Se vai
1: vengo da voi, vi do 600
0: euro. Ma dai,
1: euro.
0: No, vabbè, però per carità. Cioè,
1: beh, allora, in generale c'è questo dato, loro dicono, hanno fatto anche l'anno scorso questa ricerca, quindi a parità di errore loro dicono che c'è un leggero calo, un meno 5%, però ci sono troppe variabili, Fabio, cioè troppe.
0: Allora, in questa analisi praticamente diciamo che la spesa media è di 1050 euro, quindi sarebbe un 5% in meno rispetto allo scorso anno. Firenze sarebbe, io uso il condizionale, la meta più conveniente, mentre Ortisei la più cara, quindi le città d'arte, secondo questo, diciamo, studio, sarebbero più convenienti andare al mare, naturalmente tipo Stintino, comunque Sardegna, Villa Simius, eccetera. No, perché è una tra le più, diciamo così, costose, evidentemente anche perché c'è il costo dell'aereo, ma in realtà all'estremo opposto, diciamo, di queste mete che sarebbero più convenienti, c'è Ortisei che arriva a 1672 euro, soprattutto per il peso dell'alloggio.
1: Domanda, ma come fa Jesolo a costare 900 euro di alloggio e Firenze 514?
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: cos'è che sanno questi che io non so? Cioè, a Firenze dove hanno fatto la ricerca? Cioè, Jesolo 900 euro lo posso comprendere, solo l'alloggio, ok? Un alberghetto. Ma Firenze 500 euro solo l'alloggio, ragazzi, davvero a casa di amici?
0: Dire. Cioè, vuol dire che devi spendere 50 euro in due per dormire, no?
1: Ma
0: cioè,
1: no,
0: 50
1: no.
0: Per una settimana, 7 per 4, cioè 280 euro, 300 euro per dormire, 300 euro per mangiare 7 giorni. Ma dai, no, cioè non è possibile, capito? No, perché sai, uno deve dare anche dei dati giusti. Dai, ne parliamo tra poco con i Maroon 5.

0: Spacca notizie, stavamo parlando di questa, diciamo, indagine di Altro Consumo che ci dice un dato, sì, che è quello che praticamente i prezzi sono scesi, ma io oggettivamente non mi sento di dire che posso condividere queste cifre, avendo già girato in lungo e in largo. Insomma, io non ho mai trovato a Firenze una settimana, perché nella tabella loro mettono costo dell'alloggio e il costo, diciamo, della benzina, quindi della macchina. Ho capito, il mangiare fa parte della vacanza, non è che uno digiuna una settimana, certo. Cioè, voglio dire, no? Cioè, l'alloggio, la benzina più tutto il resto.
1: Allora, l'unico tra l'altro, questi sono dati di Altro Consumo ripresi oggi dal Corriere della Sera, cioè non è che li abbiamo trovati per terra, no? in un appunto, sono dati abbastanza ufficiali. Allora, l'unico dato che mi sento di confermare è quello del viaggio auto andata e ritorno. Ok, abbiamo capito che andare in auto è più conveniente se sei vicino rispetto all'aereo, ma questo non serviva una ricerca per dircelo. È vero che la montagna è più cara, però io ti dico che da questi dati che vengono riportati mi sembra che la montagna di Livigno e non solo siano riportati dati più realistici, no? Cioè, pensare di essere in montagna una settimana a 1000 euro solo l'alloggio è più realistico, secondo me, che pensare a Firenze
0: una settimana in coppia. Una settimana in coppia non puoi spendere, secondo me, meno di 2500 euro. È assurdo, cioè,
1: tutto
0: nel senso, cioè, per mangiare, spostarti, l'albergo, senza scegliere, voglio dire, un albergo a 5 stelle, non è, diciamo che quello che viene fuori, che emerge, è che sicuramente la montagna rispetto alle città d'arte così non ha abbassato i prezzi, quindi sono rimasti più o meno quelli, diciamo, dello scorso anno, mentre è vero ci sono state delle flessioni tipo a Roma, a Firenze, ma insomma io non lo so, comunque, vedo questi prezzi veramente un po' bassi.
1: Guarda, io un attimo fa durante la canzone ho inserito in Google hotel 2 stelle, a Firenze, a partire da 90 euro mi viene appunto fuori, quindi voglio dire 9x7, 630 solo di albergo a 2 stelle, quindi siamo già più alti rispetto a questo dato. Io non so dove hanno trovato l'alloggio 500 euro 7 giorni in 2 a Firenze,
0: non lo so, ma te l'ho detto, ospiti, se tu vai ospite allora sì, e tutto il resto no, ma nell'alloggio è impossibile, da Firenze proprio devi andare molto fuori dal centro,
1: diciamo,
0: no?
1: Di questi dati più interessante è sicuramente quello della montagna, che continua a salire, evidentemente molta più gente va lì e il mercato, quindi
0: a meno che uno
1: sale.
0: Non vada in campeggio, vai in campeggio magari
1: a Firenze,
0: oppure
1: in
0: camper, che ne so,
1: ma non c'ho più l'età per il campeggio.
0: Lo so, vabbè, insomma, uno può scegliere quello che vuole, dai, vai, insomma, vediamo. L'importante è che la gente continua ad andare in vacanza.
1: Fabiana contrariata.
0: No, vabbè, c'è Cesare Cremonini. Ora che non

0: tre giorni però, ragazzi, vabbè, tre giorni non è una settimana, insomma, ne mancano ancora quattro sì. di giorni da aggiungere, quindi
1: se
0: fai
1: la matematica
0: conto,
1: non è un'opinione,
0: insomma,
1: ma 600 euro per tre giorni in un appartamento è più verosimile, no?
0: Certo.
1: In quattro persone ci sta,
0: ok, ma una settimana no.
1: Settimana no, ragazzi,
0: no, poi magari, a Firenze figurati, magari. Ma dai, cioè, no, poi così non aiuta l'overtourism, se qualcuno legge questi dati e dice
1: tutti a Firenze
0: dai. Poi dopo però vai a cercare e in realtà non ti corrispondono molti dati, vabbè.
1: Sai che
0: allora rimanete
1: tanto
0: con noi, eh?
1: No, dicevo che è da tanto che manco da Firenze,
0: sì, anch'io un po',
1: a questi prezzi ci tornerei,
0: dai, torna. Tra poco vi portiamo a Londra, sì, perché sono partiti invece i primi taxi, attenzione, a guida autonoma. Ora, io ne stavo parlando con Claudio questa mattina, non so come, se li prenderei, cioè la metro a guida autonoma la prendo già.
1: Sì.
0: I taxi però è una cosa un po' diversa, ci devo pensare.
1: Beh, pensateci anche voi e diteci la vostra, insomma, li prendereste o no? Sotto casa, taxi con nessuno al volante.
0: Dentro, a parte
1: ragazzi,
0: voi.
1: Questo è.
0: Ne parliamo tra poco, qui alle Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Scarica l'app di Radio Number One,
3: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu,
3: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 12:25 minuti in questo martedì 9 giugno, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Vi portiamo a Londra, dove in questa estate partirà l'esperimento dei robot taxi. A dire il vero, insomma, in una prima fase il conducente sarà presente, perché poi una volta che si sarà visto, no, che i taxi funzionano benissimo, il conducente sparirà.
2: Farà come il mago, guarda senza mani, guarda senza mani, la macchina va avanti, insomma, per abituare anche un po' le persone, penso, no? Psicologicamente non è così automatico.
1: No, scusa, ma sai, tu chiami il taxi, arrivi, scendi da casa, no? Dal lavoro, e dentro non c'è nessuno, un po'.
2: Sì, insomma, prima di tutto, cioè, la fa. Iniziamo dai saluti. Buongiorno, buongiorno a chi? Che non c'è nessuno.
1: No, vabbè, quello è l'ultimo dei problemi. Però ne parliamo tra poco, dopo il nuovo singolo dei The Colors.

0: Rolling Stones. Allora, a Londra, ne stiamo parlando adesso qui a The Journalist, parte questo esperimento dei taxi senza conducente. A dire il vero, in una prima fase il conducente sarà presente, dopodiché, dopo la fase di sperimentazione, una volta che insomma si sarà certi, diciamo, del funzionamento perfetto di questi taxi a guida autonoma, allora il conducente sparirà. Comunque attenzione, che ci sono tutti i sistemi di controllo, perché queste macchine, questi taxi sono dotate di 6 telecamere, un radar, un computer basato sull'intelligenza artificiale nel bagagliaio, insomma, quindi diciamo che nei 15 minuti dimostrativi non sono dovuti intervenire gli esseri umani da remoto, perché tutto ha funzionato.
1: Ma io credo, insomma, che in città, con tutti i sensori, no, con tutta la tecnologia, non sia così difficile per un robot taxi girare. Secondo me è più la nostra predisposizione psicologica ad andare in giro, no? In una città, tra l'altro, trafficata come Londra,
0: sì,
1: in auto. Questa operazione in collaborazione con Uber, ed è di fatto la prima città in Europa, anche se tecnicamente Europa non è, ad introdurre questo tipo, insomma, di soluzione. Io la vedo molto molto interessante. Mi butterei con un po' di timore, concordo, però mi butterei, insomma, dai.
0: Non lo so, guarda, i taxi a guida autonoma intanto sono già operativi negli Stati Uniti, in Cina, sì, in Europa appunto ancora no, non lo so. Io mi immagino alcune città in Italia dove sarebbe veramente un casino,
1: Beh, ma Londra...
0: Io non mi fiderei neanche a Milano, comunque, cioè, no.
1: Beh,
0: ti dico la verità.
1: Ferma, si ferma l'auto già con l'assistente.
0: No, ma l'auto si ferma, sono gli altri che, cioè, ci sono tantissime persone, dai pedoni ai ciclisti a quelli esaltati con la macchina che non rispettano le regole, quindi sai, non lo so.
1: Tecnicamente non cambia molto, sai, c'è un ciclista che fa lo scemo, voglio dire, da una parte, sì, c'è l'autista, il taxista che frena e gli dice un paio di parolacce, dall'altra parte c'è un robot che frena e non gli dice le parolacce, ma sostanzialmente si fermano
0: tutti.
1: Però lo
0: sai, mi sentirei un po' sola dentro la macchina,
1: quello,
0: così,
1: quello
0: del taxi,
1: tema,
0: dai,
1: un tema,
0: cioè, no?
1: Tema. L'assistenza, nascerà un nuovo lavoro.
0: Dai, cioè, capito?
1: Chi te la
0: sai, due parole, dici, ma allora, sai, no, qui, guarda che casino, sì, sai, quelle cose banali che magari ti racconti come in ascensore, no?
1: Sì.
0: Però giusto uno scambio di
1: quanto
0: battute.
1: Quanto ha fatto la Juve? Quanto ha fatto il Milan?
0: Vabbè,
1: calcio?
0: Quello no, perché la risposta è la solita, però...
1: Beh, i taxi a Roma, Roma-Lazio si
0: no,
1: parla più.
0: No, infatti. No, però, non lo so, boh, si può provare, però io farei 5 minuti, non di più.
1: Ma dove
0: forse
1: vai con 2. 5 minuti? Dove
0: vabbè,
1: vai 5?
0: Oh, 2 minuti, 500 metri.
1: Per
0: e poi
1: gradi,
0: basta.
1: Ho capito, per gradi.

0: notturni.
1: Animali notturni con Malika Aya. No, sto ridendo. Vabbè, no, non c'ha ragione, Claudio, ti ho mandato una foto.
2: Dai, diciamola, diciamola.
1: Ma no, no, cosa c'entra? No, no, no, no, non diciamola, non però so.
2: Allora, è sempre difficile capire se un uomo porta il parrucchino oppure no. Cioè, è difficile.
1: Ma
2: o è proprio evidente, i vecchi parrucchini di una volta, ma sai, ormai con tutte le tecnologie moderne,
1: però,
2: non è così immediato.
1: Vabbè, vedremo, adesso faccio delle indagini. Allora, rimanete con noi, perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi abbiamo, diciamo, un paio di notizie per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Una perché stanotte c'è stata questa grande partita, no, di basket, certo. Insomma, tantissimi personaggi dello spettacolo a seguire, i New York Knicks e anche il presidente degli Stati Uniti America Trump.
2: New York che hanno perso dopo mi sembra 12 o 13 partite consecutive vinte, quindi Trump non benissimo.
1: No, Trump non benissimo.
2: Dai, ripartiamo da questa.
1: Va bene, dai, ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: La grande voce di Philly Bailey, Earth, Wind and Fire, Fantasy, grande canzone, come sempre protagonista qui a Radio Number One. Allora rimaniamo in America perché insomma in questi giorni grandissimi tifosi del basket dell'NBA sicuramente non si sono persi, gara 3 fra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. Però che cosa è successo? Che ieri durante proprio gara 3, durante l'esecuzione dell'inno, è stato inquadrato il presidente degli Stati Uniti d'America ed è successo qualcosa.
1: Pesantissimi fischi. Tra l'altro lui tifa New York Knicks, la sua, diciamo così, la sua squadra. Era gara 3 di queste finals, è stato sommerso di fischi come spesso gli capita in zona New York. New York non è esattamente un enclave del voto trumpiano, quindi è stato molto fischiato, e i più cattivelli hanno detto che potrebbe portare anche sfortuna, perché dopo 13 partite vinte consecutive di New York, New York ha perso. Ci sta in finale con i San Antonio.
0: Sì, ci sta. Poi no, ci sarà gara 4 praticamente domani. Tra l'altro un sacco di personaggi famosi, chiaramente attori, e anche Spike Lee, che è andato alla partita dei New York Knicks, per la quale fa il tifo, con la maglia autografata da Papa Leone. E quindi si è fatto le foto con la maglia dietro Pope Leo, e con la firma sopra, e ha detto che gliel'aveva promesso e quindi l'ha indossata.
1: Sì, tra l'altro per New York è una grande occasione, perché è da tantissimo tempo che New York non vince l'anello dell'NBA, e quindi insomma sarà una partita, una serie molto equilibrata. Trump però ha risposto, insomma lui è un professionista di questa cosa qua, lui è fischiato, ha detto ho sentito molto entusiasmo, è piaciuto molto, insomma
0: gli applausi, ha detto.
1: Sì, va oltre, insomma.
0: Va bene, perché lui vede sempre il bicchiere, quello della Coca-Cola mezzo pieno, quindi insomma
1: fa il suo,
0: è così,
1: come si dice, fa il suo.
0: Sì, fa il suo. Chissà se tornerà di nuovo a vedere insomma una partita.
1: Ma secondo me sì.
0: Sì, dici?
1: Ma sì, si mette i suoi fischi, si guarda la partita e poi torna a casa,
0: sì.
1: No?
0: Infatti.
1: Abita lì a due passi.
0: Abita lì a due passi.
1: Dipende, residenza ufficiale è un po' più là.
0: Beh, però insomma quando arriva il presidente, sai, comunque c'è molto allarme, no? Chiaro, il presidente degli Stati Uniti. Però insomma un grandissimo spettacolo per questi giganti del basket.

0: And I'll write your name.
1: Black Space, Taylor Swift, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
2: Allora, Trump fischiato o non fischia? Sì, beh, dai, fischiato.
1: Bordata di bu, diciamolo.
2: Sì, è anche un po' una notizia, perché ormai, voglio dire, non è che riscuota il suo consenso, un pochettino calato negli Stati Uniti. Quindi, voglio dire, in questo.
1: Un pochettino?
2: Sì, un pochettino, ho usato un eufemismo. Voglio dire, i dati sono molto bassi. No, non completamente, però i fischi sono l'ordine del giorno, no? Poi non so se in Italia ad esempio succederebbe qualche cosa del genere, dipende dal politico che arriva, però forse non siamo così, non lo so, bisognerebbe vedere. Con Mattarella no, di
1: vabbè,
2: sicuro, probabilmente
1: anzi con ci sono interminabili applausi
2: con
1: dai.
2: I leader politici, e beh, fischia una parte non l'altra.
1: Sì, è successo assolutamente.
2: Va bene.
1: Comunque, domani vi aspettiamo. Allora, no, vi ricordiamo che tra poco in arrivo c'è come sempre One Match. Sì. Mentre domani mattina vi aspettiamo come sempre alle 10.
2: Ma da quando cominciamo a parlare dei mondiali? Da domani?
1: 10. Ma io direi da domani, dai. C'è molta attesa.
2: Senti,
1: cioè, devo mettere a punto un attimo queste cerimonie, che ce n'è una in Messico, una in Canada, una negli Stati Uniti. Quindi, insomma, uno spettacolo gigantesco. Intanto voi pensate alla nazionale che per la quale farete il tifo, no? Perché ormai in Italia è così, ne devi scegliere una. Ecco, tu ci hai pensato?
2: Sì, io ci ho pensato. Dai. E dico a sto giro Inghilterra. Inghilterra.
1: No, io me la gioco sempre tra le due mie preferite, che
2: Germania
1: per Francia,
2: no,
1: ovviamente.
2: Germania e Francia.
1: Beh, la Francia è una nazionale.
2: Non fate quelli che dite
1: potentissima.
2: Che ti fate per il bel calcio, non vale come risposta. Cioè, scegliete.
1: Come? Uno deve ti fare anche per il bel calcio.
2: No,
1: scusa, ci manca così tanto. Ragazzi. Almeno vediamo chi gioca. Scusami.
2: Messo arriva, ritornano Mancini o Conte, mettono a posto le cose.
1: Cambia tutto, dai.
2: Dai.
1: Finito. Ci sentiamo domani mattina alle 10.
2: Ciao. The Journalist. Gli sp-

0: buon pomeriggio anche ad Andrea Brumbrum Ferrari, buon pomeriggio allo zio Nasti, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma visto che sono quasi le 14, spazio all'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo. Secondo i media, l'attacco ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite almeno altre 28. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il tycoon, spettatore alla final di NBA dei New York Knicks, è stato anche oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, mentre all'interno dell'impianto è stato fischiato ogni qualvolta veniva inquadrato. A Napoli un 29enne disabile è stato gambizzato per un like sui social. Fermato un giovane, ringrazia perché non ti ho ucciso, avrebbe detto, riferito la vittima dell'agguato. Il ragazzo ha confermato agli investigatori di aver sparato per vendicarsi di un mi piace che il 29enne aveva posto al profilo della sua fidanzata. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre 2020 a Colleferro. I giudici supremi avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il conducente di un'auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 km dell'autostrada A26, la Voltri-Sempione. L'uomo è risultato positivo all'etilometro con un valore oltre 4 volte il limite consentito.

sentito, è stato denunciato l'autorità giudiziaria con revoca della patente. Tragedia a Piancamuno, morto un 71enne travolto da una parete. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7. L'uomo, proprietario dell'immobile, stava assistendo alla demolizione di una parete da parte di un operaio. Famiglia nel bosco, depositata la perizia finale, auspicabili nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini. Nel documento la psichiatra difende il lavoro svolto durante i test psicologici e replica le criticità sollevate dai periti di parte della coppia di genitori. Decisione del tribunale attesa entro un mese. Seconda giornata di test al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis. Anche stamattina è stato sottoposto ad esami programmati da qualche tempo per approfondire le cause del crollo fisico che lo aveva colpito al secondo turno del Roland Garros di Parigi. Su cosa stiano indagando i medici c'è massimo riservo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ascoltatrice Maria Grazia, e salutiamo naturalmente tutti gli amici che ci ascoltano con la famosa applicazione griffata Radio Number One, che consente a voi di ascoltarci praticamente ovunque ci sia internet in alta definizione.
1: Ciao Stefano, siamo Mirko,
2: Stefania,
3: Filippo
1: e la nostra op. Ci siamo,
0: grandi,
1: ma in partenza per il lago di Ledro.
0: E là là, oh! Si va al lago. Si va al lago.
4: Ciao Stefano, Marcello, il mister, come stai? Ieri
0: bene,
4: il mio messaggio non l'abbiamo mandato,
0: Aia.
4: E poi mi riprendono i tuoi, gli amici di Brescia che ho conosciuto alla tua festa. Mi hanno poi ripreso, mi hanno detto: ma oggi non hai mandato il messaggio. Allora io adesso ti mando il messaggio.
0: Bravissima.
4: E ti dico: buona radio, ti ascolto. Ciao Stefano,
0: grande,
4: un abbraccio mister. Dal mister.
0: Un abbraccio a te, agli amici di Torino e del Piemonte sintonizzati in FM e DAB sulle frequenze di Radio Number One. Di bene in...
5: Buongiorno,
0: ecco,
5: Artemio.
0: Artemio.
5: Sono Rodolfo, il cuccatore latino del Golfo.
0: Eccolo.
5: Io ci sono, saluto tutte le donne che ho cuccato.
0: Grande, grande, grande Rodolfo. Se non ci fossi tu a cuccare, come farebbe?
6: Stefano, che oggi ci sono, dico... insieme ai piccioni. Ieri quando sono uscito per andare dal medico avevo davanti a me un piccione che corteggiava la picciona, come,
0: posto,
6: come faccio io.
0: No, vabbè... Ma non posso.
6: Ma intanto marcava il territorio.
0: Un abbraccio a Matteo da Livigno, a Sonia dalla Valle d'Aosta e a tutti voi che ci state raggiungendo come sempre al 393 4440 4444.
7: Ciao Stefano, Matteo di Cornaredo.
0: Ciao Matteo.
7: Sto andando alla Malpensa,
0: grande,
7: a prendere l'aereo per andare a vedere l'Italia che gioca.
0: Ah,
7: dove?
0: Dove? Dove gioca? Ha giocato, ha giocato. Beh, Baldini però ne ha vinte due.
8: Ciao

pensa, tra poco ci sposteremo direzione Roma, andremo a Fiumicino perché ci sono dei ladri molto ingegnosi che hanno bucato addirittura un oleodotto e hanno rubato il carburante destinato agli aerei. E ci sarà Danila da Fiumicino, la nostra inviata, che ci dirà tutto. New truck, big-

0: It, Kane Brown e Marshmello ce l'hanno scritta e cantata qui su Radio Number One. Martedì pomeriggio, secondo PN1 di questa settimana, abbiamo brevemente detto della nostra nazionale italiana, allenata da Baldini.
1: Buongiorno, ciao Stefano, ho una proposta, raccogliamo le firme per far rimanere Baldini in nazionale. Dai, sarebbe un'idea bellissima. Se la merita, tutta se la merita. Finalmente qualcuno che dice come stanno le cose. Ciao Michi da Parma.
0: Ciao Michi da Parma, tifosissimo anche della nostra nazionale, ci mancherebbe. Andiamo a Fiumicino perché dei ladri molto ingegnosi hanno bucato l'oleodotto e hanno rubato il carburante destinato agli aerei. E noi abbiamo naturalmente una persona che, lavorando a Fiumicino, è stata interpellata da noi del PN1 per verificare naturalmente la veridicità di questa notizia. Danila!
2: Buon pomeriggio agli amici di Radio Number One. La notizia è verissima. Due uomini di origine moldava avevano montato 1,3 km di tubo per deviare il cherosene dalla tubatura originale e raccoglierlo in una cisterna abusiva. Cioè, roba da matti. Buon pomeriggio a tutti da Fiumicino, un bacione da

Lombardia, Fiumicino, no? Lazio. Beh, diciamo che questo furto poi ha causato un'anomalia di pressione nella condotta principale, quindi non stiamo scherzando, la notizia è vera, e facendo scattare appunto i controlli, e già arriva con tutto quello che sta succedendo anche nello stretto di Hormuz, giustamente gli aerei potrebbero anche poi risentire, no? Di questo carburante che manca, poi se te lo rubano pure, e i militari della stazione di Cerveteri hanno individuato la base operativa e bloccato i malviventi mentre riempivano il camion. Quindi c'è anche un bilancio, due persone sono finite in manette, una terza è stata denunciata a piede libero, e il valore potenziale del carburante sottraibile arrivava fino a 100.000 euro. Complimenti naturalmente alle forze dell'ordine che sono riuscite a intervenire, diciamo, quasi in tempo per non far sì che questi malviventi andassero avanti a rubare il carburante che gli aerei utilizzano, dovrebbe essere il jet fuel se non sbaglio. Sono le 2:15, siamo stati per 30 secondi da Danila Fiumicino, ringraziamo anche Lorella, se volete intervenire 393-444-0444 e raccontarci la vostra. In arrivo dalla Norvegia la

0: Pausa. Siete su Radio Number One con Stefano Federici. C'è il secondo appuntamento della settimana con il PN1. Benvenuti e benvenute. Siamo stati a Fiumicino. Abbiamo detto che dei ladri molto ingegnosi hanno bucato l'oleodotto, hanno rubato il carburante destinato agli aerei. Ci siamo collegati con Danila che lavora a Fiumicino. E poi ho detto, se volete intervenire, raccontarci, diciamo, aneddoti simili, il nostro WhatsApp è a vostra completa disposizione. E voi ci siete.
1: Ciao Stefano, non è una novità un fatto del genere. Moltissimi anni fa, penso una trentina di anni fa, nella zona del Chivassese avevano fatto una cosa simile, bucato l'oleodotto e là rubavano il gasolio. Erano poi stati beccati perché per forza manca pressione negli impianti e se ne accorgono subito. Però bisogna già essere degli artisti per combinare una roba del genere.
0: Salutiamo gli artisti, grazie naturalmente per averci raccontato quello che è il tuo pensiero. Anche artisti, ladri artisti. Piera!
2: Stefano, ma con

0: Sasha dalla fresca Islanda of Monster and Men con Little Talks, appena sentita qui su Radio Number One. Siamo stati a Fiumicino, abbiamo parlato di questi ladri ingegnosi che hanno bucato l'oleodotto, sono stati definiti artisti, no? Fantasiosi, e poi giustamente sono stati arrestati.
1: Ciao Ste, sono Nico di Piacenza. Io penso che questi qua, con l'impegno e l'inventiva, l'ingegno che ci mettono per rubare e delinquere, sì, se la usassero per fare un mestiere normale o creare un'impresa legale, farebbero i soldi e non finirebbero in galera, perché che ne vuoi anche di lavoro per fare una roba del genere. Quindi vuol dire proprio l'ingegno ce l'hanno, lo usano male. Io la penso così. Ciao, sono in ascolto.
0: Diciamo che sono stati definiti artisti ma anche fantasiosi, e tu ci dici che l'ingegno comunque ce l'hanno perché hanno trovato un escamotage per rubare da un oleodotto il carburante destinato agli aerei, quindi l'ingegno ce l'hanno ma lo usano male. Grazie naturalmente anche a Nico da Piacenza. Tra pochissimo andremo in Egitto.
2: Su Radio Number One, sempre N1, pomeriggio Number One.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
4: Bagno 30?
3: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
4: No!
3: Guarda che i menage a Trovano sono contesi.
4: Era per la completezza di informazione.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è

0: poi è diventato un discorso doppio legato al nostro bel paese. Siamo partiti con dei ladri ingegnosi che hanno bucato l'oleodotto, hanno rubato il carburante destinato agli aerei di Fiumicino, sono stati fortunatamente arrestati. Poi nel mentre diciamo che abbiamo cambiato leggermente binario, siamo passati anche a parlare di nazionale, soprattutto ci siamo collegati alle due partite che Baldini ha avuto con i giovani della nazionale. Forse Donnarumma era quello, diciamo, un pochino più d'età superiore agli altri 10 in campo. Due partite, se non sbaglio, terminate 1-0 contro Lussemburgo e Grecia. Abbiamo anche un commento in merito.
1: Buongiorno Stefano.
0: Buongiorno.
1: Tornando al discorso nazionale.
0: Ehi.
1: Voglio far tornare il signor Roberto Mancini.
0: Sì.
1: Che ci ha tradito e abbandonato per soldi pochi anni fa. Spiace, perché se questa è la ripartenza dell'Italia, si parte male. Mister Polipastro, dalla Valseriana a Bergamo.
0: Un abbraccio a te, caro Mister Polipastro. Tra pochissimo il collegamento Italia-Egitto, ci sarà l'enigma della Sfinge, ma prima Fulminacci su Radio Number One.

0: sconfiggere lei, la malefica.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto da Marsalam. L'enigma di oggi vi porterà nel regno animale. E allora aprite bene le orecchie e rispondete alla Sfinge. Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: No, Sfinge, no, dai. Cioè, oggi pomeriggio la Sfinge da Marsalam ci porta nel regno animale con gli animali più dispettosi, perché ci diceva prima Abdul che osservando le abitudini di alcune specie possiamo stilare una divertente top 5 degli animali più inclini a combinare guai. Questo sarebbe il succo del discorso legato al secondo enigma della settimana. Sfinge!
2: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: Vogliamo proprio sapere questo da voi. Secondo voi, amici e amiche del PN1, qual è quella

0: Sulla con Stars in Her Eyes. Just Jack ce l'ha cantata, siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, allora si torna immediatamente a Marsalam, Mar Rosso, Egitto con l'enigma del martedì. Dottoressa Sfinge, prego.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: Ripeto, abbiamo osservato le abitudini di alcune specie, possiamo stilare una simpatica e divertente top 5 degli animali più inclini a combinare guai. Magari hanno preso un po' spunto da quello che sta accadendo proprio nel nostro bel paese, dove una cornacchia sta seminando il panico. Ma è alla numero uno la cornacchia ultimamente. Però all'interno della top 5 c'è un altro animale che...
2: Ciao Stefano, buongiorno! Ah, secondo me è il pappagallo. Ciao, no. Giuliano.
0: Il pappagallo ripete spesso quello che dici, però non è in classifica.
3: L'animale più dispettoso, secondo me, è il macaco.
0: Il macaco.
3: Andrea da Tavernola.
0: Anche quello in classifica, seconda posizione.
4: Guarda, Camerano in provincia di Mantova, e secondo me è il moscerino.
0: Il moscerino? Non ho capito.
5: Ciao, sono Grazia da Torino. L'enigma è il corvo.
0: Il corvo, non è, cioè è al primo posto, però la Sfinge dice ma ce n'è un altro.
3: È che... il delfino, Massimiliano,
0: no,
3: da Milano.
0: Non è nemmeno il delfino, caro.
6: Ciao Stefano, Monica da Milano.
0: Ciao Moni.
6: Il gatto?
0: Il gatto.
6: Un bacione?
0: No.
3: È lo scimpanzé, Luca e Abramo dalla Valca Monica.
0: Non è lo scimpanzé.
7: Ciao, sono Davide da Mantova. Per me sono gli scimpanzé.
0: No. No.
7: O i macachi.
0: I macachi. Abbiamo detto che i macachi, soprattutto quelli giapponesi, sono al secondo posto.
8: Ciao Stefano, sono Filippo.
0: Ciao Filippo.
8: Per me la risposta all'indovinello è lo scimpanzé, per
0: no,
8: caso?
0: No, caro Filippo. Dai, serve quel tipo di ragionamento lì.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: Quello con la R maiuscola come ragionamento. C'è Repeat It, Ed Sheeran e Martin Garrix.

0: feeling.
1: Lo ripetiamo.
0: So real one, repeat it.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran su Radio Number One, l'enigma della Sfinge.
2: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi
1: è in classifica nella top 5, uno tra gli animali più dispettosi?
3: Ciao, per me sono le scimmie.
1: Le scimmie,
3: i
1: no.
3: I macachi e i babuini.
1: Cioè sono, ma sono in
3: classifica. Ciao, buona giornata, Kalin dalla Transilvania.
1: Grande Kalin, un abbraccio a te e agli amici della Transilvania.
4: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione è per caso il furetto, ciao.
1: Allora, tecnicamente c'è un modo per definire questo animale. Potresti quasi essere un supercampione, quasi. Però, poi dobbiamo dare un'occhiata a quello che dice la Sfinge. Eh?
5: Animale da compagnia, Massimiliano da Tavernola.
1: L'animale da compagnia.
6: Stefano, io dico Bertuccia perché ha la nomea di essere molto, molto dispettosa. Sì, dico quella, Bertuccia.
1: La Bertuccia.
7: Però direi anche il gallo è dispettoso perché ci sveglia la mattina presto.
1: Non è il gallo, sono le 14:44, piccolo break e tra pochissimo torniamo in diretta anche con la Sfinge.
2: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
8: Pomeriggio number one.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 2008 arrivò la stagione invernale quando questa canzone sbocciò come quasi in primavera. Believe, ce l'ha cantata Cher, la grande canzone delle 14:45. Sono passati 5 minuti da quell'ora. Siamo rigorosamente in diretta e dall'Egitto c'è l'enigma del martedì. Sfinge.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: Abbiamo osservato le abitudini di alcune specie. Possiamo stilare una divertente classifica, la top 5 degli animali più inclini a combinare guai. Nella top 5 c'è anche quell'animale lì. La Sfinge vorrebbe sentirselo raccontare da voi.
2: Ciao Ste, sono Pito. Allora, Pito, se non è il macaco, non è la scimmia, non è il corvo,
0: vai.
2: Io direi il gatto.
0: Non è il gatto.
3: Io so che uno era dispettoso, che mi diceva già quando ero bambino, io era il macaco.
0: Il macaco è stato detto, no.
4: Stefano,
0: no,
4: la so.
0: Vai.
4: È l'ape Maya.
0: L'ape Maya. Come l'ape Maya?
4: Una rompiscatole di prima qualità.
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non c'entra l'ape Maya.
6: Ciao. Per me l'animale più dispettoso è la gazza.
0: La gazza, no.
6: Ciao,
0: no,
6: da Fausto della Valle Camonica.
0: Ciao Fausto, no, no.
7: Ciao,
0: no,
7: sono Marcella e per me l'animale più dispettoso è la puzzola.
0: No, non è nemmeno la puzzola.
8: Ciao number one, non so se riesci a sentirmi. Comunque, Caterina da Ivrea,
0: vai.
8: Il furetto.
0: Abbiamo detto che il furetto potrebbe avvicinarsi, ma la Sfinge dice non è abbastanza.
9: Ehi, secondo me è il grappino, perché quando muove le sue ali ti disturba, soprattutto quando vai a Venezia lì. I grappini.
0: Il grappino?
9: Ascendono e prendono tutto il cibo e te lo sradicano.
0: Il grappino?
9: Ma cosa, Debora? Non il grappino, il gabbiano, scusate, il gabbiano, non il grappino.
0: Quale
9: Rodolfo?
0: Ma quale grappino?
5: Bevete di meno, bevete di meno.

0: Freaks, ne stiamo sentendo, ascoltando, ma soprattutto stiamo rispondendo verbalmente a tanti di voi, perché dopo quello che ha detto Rodolfo, cioè il grappino al posto del gabbiano, in molti sostengono che il gabbiano è quello che vola, mentre il grappino è quello che si è bevuto lui prima di inviarci il vocale. Cioè, questo è l'effetto Rodolfo.
1: C'è una bella differenza tra grappino e gabbiano.
0: Lo so, infatti.
1: Ma questo come cavolo vive?
0: Non lo so, non lo so. Il nostro Rodolfo non ci dà troppe informazioni, resta sempre sul vago, anche perché forse non lo sa nemmeno lui.

0: La voce fantastica di Olivia Dean su Radio Number One. In corso l'enigma della Sfinge. Qual è quell'animale fastidiosissimo nella top 5 della Sfinge?
1: Ciao, secondo me l'animale è il pappagallo.
0: No.
1: Maddi dalla provincia di Sondrio.
0: Salutiamo te, cara Maddi, da Sondrio provincia.
2: Ciao Number One. Può essere la capra?
0: La capra.
2: Tiziana da Cisano.
0: Sotto la panca, lei sopra Rodolfo Beve.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Faro della giustizia sul progetto del ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione iscrivendo 3 persone nel registro degli indagati, un avvocato, un imprenditore e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, a cui sarebbe stata promessa una poltrona importante in cambio di una sua pressione sulla Corte per agevolare il progetto. Sembra reggere la tregua tra Israele e Iran auspicata da Trump in vista di un accordo con Teheran, ma Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul Libano, almeno 13 morti, di cui 9 a tiro, colpita anche nel suo quartiere cristiano. E Trump ribadisce di attendersi un accordo con l'Iran nell'arco di 2-3 giorni, anche se la CNN ha conteggiato, è almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. E oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU è attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. Il governo italiano definisce inaccettabili gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben Gvir, che, avendo appreso dell'indagine della Procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito l'Italia stivale ridotto in ciabatte. È tutto da Nicola De Muro.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: martedì, benvenuti o bentornati su Radio Number One alle 15:02. Tra pochissimo torneremo in Egitto dalla Sfinge, ma prima ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti.

0: è la nuova di Dito nella Piaga. Sono le 15:08, torniamo live martedì pomeriggio con Stefano Federici qui su Radio Number One, il PN1, e la Sfinge dall'Egitto, la Malefica.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: In tantissimi avete raccontato Furetto Furetti, in quinta posizione ci sono loro. In tanti avete detto i gatti, in quarta posizione ci sono loro. In terza posizione la Sfinge è lì, no? Che è andata a parare. In seconda posizione i macachi giapponesi. In prima posizione, ma lo possono testimoniare anche le news italiane, perché se non sbaglio a Pordenone c'è una cornacchia che sta dando spettacolo ultimamente. Però voi avete detto altro.
2: Stefano, mi è venuto in mente un animale.
0: Vai.
2: Per caso può essere l'oca?
0: Non è l'oca, dottor Piccione.
3: È lo scoiattolo.
0: No, non è nemmeno lo scoiattolo. Dottor Piccione, lei ultimamente è troppo tra i volatili, devo preoccuparmi?
4: Alessia, dalla provincia di Como.
0: Dimmi.
4: Stefano, per me è non il furetto, ma la faina.
0: La faina? No, no, no, no. Ma la faina cos'è? Quella che si mangia le galline? È quello, ho detto una boiata? È vera?
5: Secondo me, per il mistero della Sfinge,
0: il mistero
5: è il coniglio o la gazza. Noemi da Valgoglio.
0: Ciao Noemi, benvenuta all'Enigma.
6: Ciao, è l'orsetto lavatore?
0: L'orsetto lavatore, ti stai avvicinando, però manca quel particolare che...
6: C'è la donnola?
0: La donna.
6: Claudia da Parma, speriamo di averci azzeccato. Ciao, buona giornata.
0: No. Andiamo da Romana.
7: Ciao Stefano, sarà mica per caso l'orsetto lavatore?
0: È stato
7: Romy
0: detto.
7: Da Borno, ciao, buona giornata.
0: Romy, grazie, un abbraccio a te, gli amici e le amiche di Borno, siamo in Valle Camonica.
8: Animale dispettoso? Il panda.
0: Il panda.
8: Sono Francesca, ciao.
0: È così dispettoso, ma è così tenero, poi quando si rotola.
9: I mustelidi? Baci. Baci.
0: Non ho capito. Ma non l'ho fatto di mia spontanea volontà, però possiamo risentire quello che ha detto questa ragazza?
9: I mustelidi? Baci.
0: No. 393-444-0444.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?

0: 10:13, l'ultima spinge di questo martedì per quanto riguarda l'enigma, perché poi l'hanno beccata.
1: Tra gli animali più dispettosi c'è anche lui. Chi?
0: Chi c'è tra gli animali più dispettosi nella top 5?
2: Ciao, per caso l'animale più fastidioso potrebbe essere la zanzara?
0: No.
2: Carlo da Cremona.
0: È in classifica ma non è nella top 5.
3: Per me è Nemore dalla provincia di Brescia. Nadia.
0: No.
4: Buongiorno Cristiana Mantova. Mi viene in mente il procione con la pina, eh?
0: Perché altrimenti cosa potrebbe essere se non avesse la P? Il procione, terzo in classifica. Mantova c'è.
5: Il procione, Massimiliano da Milano.
0: Milano risponde.
6: Ciao, il procione, Roberto Valdisole.
0: La Valdisole, siamo in Trentino.
7: È il procione.
0: Bravo, bravo Fabio, complimenti.
8: Ciao, number one. Per me il procione, Elisa da Mantova.
0: Mantova.
9: Il procione, Andrea da Bellusco.
0: Bravissimo Andrea, era questa la risposta corretta, il procione.
10: Rieccomi, sono sempre io Valentino, il procione. Tanto ormai cerchiamo tutti su Google, perché se no cosa ci viene in mente? Il procione.
0: Bravo, bravo, complimenti a te e soprattutto a Google, ma a te per la sincerità.
11: Sempre Sofia e Virginia da Talignano, secondo noi la risposta è il procione.
0: Brave, brave ragazze, la risposta corretta era quella, anche perché avevamo al primo posto corvi e cornacchie, al secondo posto i macachi giapponesi, al terzo i procioni, al quarto posto i gatti e al quinto posto i furetti. Ecco perché quando avete detto in tantissimi furetti ho detto sì, è in classifica nella top 5, però la Sfinge avrebbe voluto sentirsi dire procioni.

Cabana, il titolo della sua nuova canzone. Salutiamo tutti quelli che hanno scritto gli orsetti lavatori, cioè avete ragione, ma la sfinge, la sfinge. Lei mi dice, se non scrivono procioni io non le do nulla. È così la sfinge, è malefica proprio per quello. La risposta corretta è giusta comunque, quindi salutiamo tutti quelli che hanno scritto l'orsetto lavatore, anche perché sono famosi poi per questo intrufolarsi all'interno delle abitazioni, aprire poi, ci dice anche Google, agli armadietti, combinare guai notturni, ce l'avete descritto. Ma la risposta che la sfinge avrebbe voluto sentirsi dire, tale la classifica, è procioni, noti come. Però la risposta che lei voleva sentirsi raccontare da voi era quella. Poi possiamo star qua a discuterne anni luce. Ringraziamo e salutiamo tutti quelli che poi ci hanno anche inviato naturalmente la descrizione, no? Che ci racconta che i procioni sono noti come orsetti lavatori, orsi lavatori, e sono famosi per questo intrufolarsi nelle case. Però la sfinge ha detto, se non mi scrivono procioni come c'è la descrizione in classifica, diciamo sì, li salutiamo, però io voglio sentirmi dire procioni. Ecco perché malefica.

0: Bring Your Love è la nuova canzone di Madonna con Sabrina Carpenter. Siete su Radio Number One alle 15:21 dopo l'enigma.
1: Bisogna tirare le orecchie o i baffi alla sfinge. Un bacio, sempre Monica da Milano.
0: Questo è ciò che resta nei pensieri di Monica di Milano. Vorrebbe tirare quello che è possibile, tirare una sfinge non ancora ben definita, o lui, una lei. Per ora siamo lì, le orecchie o i baffi. Tra pochissimo andremo nuovamente nella capitale perché un signore ha scavato un tunnel per entrare in una banca, ma non si era accorto che la filiale di quella banca era chiusa da tempo.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro su quello della spalla di Gran Canaria, non della Canaria, abbiamo il fuso no? Siamo qui di andare indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Signore e signori, gentilissimi ospiti, preparate il biglietto perché tra pochissimo, con un volo oppure con un treno diretto a Roma, andremo a parlare di questo ragazzo

0: inserita anche all'interno della Play One il sabato sera di Radio Number One, con le 40 più trasmesse della settimana in mia compagnia ogni sabato 18-21. Roma scava un tunnel per entrare in banca, ma non si accorge che la filiale è chiusa da mesi. È questa la storia che ha come protagonista un malvivente che aveva scavato questo tunnel lungo sotterraneo con l'obiettivo di sbucare direttamente all'interno della banca, ma una volta sfondato il muro ed immerso nei sotterranei, l'uomo si è ritrovato in uffici vuoti senza alcun caveau o sportello da svaligiare, la delusione sul suo volto, e c'è anche un epilogo, signori, perché il piano è fallito miseramente. Però, allertati dai rumori, e qui viene il bello, giustamente sul posto sono intervenuti i carabinieri, perché i vicini di banca, allertati a questi rumori, li hanno chiamati e il ladro è riuscito a fuggire, no? Precipitosamente, facendo marcia indietro attraverso lo stesso tunnel scavato in precedenza, ma oltre al danno la beffa. Ci ha messo anima e corpo per scavare questo lunghissimo tunnel, e una volta che è riuscito a entrare nei sotterranei della banca, manco il cavò ha trovato. Ma veramente, tutto a posto. Questa filiale, tra l'altro, era chiusa da mesi. Ma lui dov'era con la testa?
1: I got

0: Sono le 15.35, una normale giornata di martedì. Oggi è il 9 giugno 2026, ma stiamo riaprendo le porte al secondo Tutti contro Tutte, il nostro giochino che metterà di fronte la vostra conoscenza televisiva, furbizia, soprattutto abilità, velocità nel raccontarci tra pochissimo il titolo di una serie TV. Vi dico solo che ci sono 9 stagioni di questa serie TV, saranno contente le signore perché ricorderanno sicuramente i personaggi legati a questa serie TV. A proposito, raccontatemi, oltre al vostro nome, da dove giocate, al 393-444-0444 il titolo corretto di questa serie TV.
1: Attenzione!
0: Vediamo se i supercampioni si ricordano a quale telefilm o serie TV apparteneva questa colonna sonora.

radio fu trasmesso dall'ABC il 12 gennaio del 1981, abbiamo detto 9 stagioni, diamo un'occhiata anche a quando fu trasmesso l'ultimo episodio, ovvero l'11 maggio del 1989, vi ho sbloccato un ricordo anni 80 da paura, abbiamo detto queste 9 stagioni trasmesse dall'ABC ed è un telefilm o una serie TV, insomma, prodotta da Aaron Spelling Production. 393

0: Serial Lover, stiamo giocando con il tutti contro tutte e questa è la sigla di una serie TV che andò in onda per 9 stagioni dall'81 all'89 sull'ABC.
1: Attenzione!
0: Quale sarà il titolo, signore e signori? Quale sarà?
2: Dallas, Carlo di Cremona.
0: Cioè, tu hai detto Dallas?
2: Dallas, Carlo di Cremona.
0: No, no, no, tu cosa hai detto?
3: Number one, questa è Dallas, l'abbiamo indovinata subito. Ciao Paola Eleonora D'Acqui.
0: Cioè, questo è Dallas, l'abbiamo indovinato subito, o meglio, al femminile, l'abbiamo indovinata subito.
4: Dallas, ciao Giulia.
0: Allora, visto che abbiamo ancora in onda la sigla che non appartiene a Dallas, possiamo sentire quella di Dallas? Questa è la sigla di Dallas. Cioè, papà, papà, papà, parapà. Questa è la sigla di Dallas, invece questa è la sigla in gara.
1: Attenzione!
0: Tutti quelli che hanno risposto Dallas tecnicamente hanno sbagliato.
5: Su Radio Number One c'è TN1.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Daniele, quale Bengals?
1: Siamo nel 1986, signori. Walk Like an Egyptian. 15:47, via gli anni 80, grandi sonorità che i nostri programmatori hanno scelto oggi pomeriggio per darvi, trasmettervi quell'energia che è vitale, no? Anche per noi, per muovere il piedino durante l'attesa dell'intervento. Signore e signori, questa è Radio Number One con Stefano Federici. Come ogni martedì dalle 2 alle 5 c'è il pomeriggio Number One. Eravamo fermi su una serie TV anni 80, torniamo allora in America, risentiamo la sigla.
2: Attenzione!
1: In tanti hanno detto Dallas. Purtroppo non era la risposta corretta, ma abbiamo chi da Firenze è prontamente intervenuto per raccontarci qual è il titolo di questa serie televisiva americana. Ripeto, 9 stagioni, dal 12 gennaio 81 all'11 maggio del 1989.
3: Dynasty, Luca da Firenze.
1: Da Firenze c'è, ce l'ha detto.
3: Dynasty, Luca da Firenze.
1: Con la calma olimpica, era Dynasty. Grande Luca, un abbraccio a te e agli amici di Firenze.
4: La sola, Dynasty.
1: Bravo.
4: Monica dalla provincia di Torino.
1: Brava, Monica dalla provincia di Torino. Andiamo a Bernareggio.
5: Ciao Stefano, sono Deborah da Bernareggio. E secondo me è Dynasty, la serie Dynasty.
1: Bravissima, bravissima. Medaglia di bronzo al paese, alla cittadina di Bernareggio. Adesso non so quanti abitanti faccia, comunque non penso sia piccolo Bernareggio. Salutiamo tutti i bernareggesi all'ascolto. Abbiamo detto che fu trasmessa dall'ABC, prodotta da Aaron Spelling Production, e qui abbiamo l'approfondimento.
6: Beh Stefano, solo per dirti che Tori Spelling, quella bionda di Beverly Hills,
1: sì,
6: è
1: sì,
6: la figlia di Aaron Spelling, quindi la carriera fatta in casa. Ciao Marco.
1: Ricordo che ce n'erano 2/3 di bionde, una era Kelly, l'altra donna, poi c'era Andrea che sì, faceva ogni tanto un castano chiaro. Quale delle tre? Punto di domanda. Sono curioso, scusate.
7: Ciao, sono Clara di Ghedi, per me la sigla è Dynasty.
1: Brava, ciao. Brava, salutiamo te gli amici di Ghedi.
8: Dynasty, Luigi da Bergamo.
1: Luigi da Bergamo c'è.
9: Ciao, potrebbe essere Dynasty,
1: sì.
9: Maddi dalla provincia di Sondrio.
1: Brava Maddi.
10: Veranda da Vigevano.
1: Ecco, cosa c'è? Dimmi, dimmi.
10: Veranda da Vigevano.
1: Manca... Ho capito che sei da Vigevano, Fernanda, però non hai risposto.
10: Veranda da Vigevano.
1: Va bene, Fernanda, ciao.
10: Veranda da Vigevano.
1: Vabbè, ho capito, Fernanda, ciao, ciao, ciao, Fernanda, dovevi dire il titolo.

0: Kangura e dei Koala. Kangura, oggi pomeriggio proprio i canguri, va. È Tame Impala, stavo pensando ancora alla Ferdi o Ferni, adesso Fernanda. Fernanda, visto che stavamo parlando anche di Beverly Hills, perché avete specificato che il signor Aaron Spelling Production era anche il papà di un'attrice protagonista in un'altra serie TV anni 90, amatissima soprattutto dai giovani, ovvero Beverly Hills. E non ricordavo se fosse il papà di chi rappresentava Kelly, Andrea o Donna. È arrivata subito la bravissima Deborah a puntualizzare il tutto.
1: Stefano, ecco. Doris Spelling era Donna in Beverly Hills.
0: Grazie, grazie per la puntualizzazione. Sono passati un po' di anni, io guardavo Beverly Hills, però adesso capire quale fosse il personaggio legato a Aaron Spelling. Vabbè, ognuno ha i suoi limiti, scusate.

0: Trevor Song Tipsy. Si chiude così il sipario alla nostra seconda ora insieme, seconda ora che è stata presentata da
1: Fernanda da Vigevano.
0: Grande Fernanda.
1: Fernanda da Vigevano.
0: Tra pochissimo il terzo Tutti contro Tutte, tornerà la Sfinge in compagnia di Abdullah con La parola nascosta nel sarcofago.
2: Su Radio Number One c'è TNU.
3: Pomeriggio Number One.
4: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: come sempre, come ogni pomeriggio.
1: Sono le 17, noi ci siamo.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione della struttura. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, è stato eseguito un decreto di perquisizione a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti, in acquiescenza dal febbraio scorso, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra. La donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni è sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie da parte dell'ex marito, lo riferiscono fonti informate. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, 36enne senegalese, unico imputato, è infatti detenuto dal 16 giugno 2024. La procura ha chiesto l'ergastolo. Il movente sta nella relazione extraconiugale tra l'uomo e la nuora della vittima. Altri bombardamenti da parte di Israele sul Libano. Stando ai media, l'attacco ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite almeno altre 28. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Tennis, Sinner oggi ancora al San Raffaele di Milano per nuovi controlli fisici in vista di Wimbledon. Le condizioni sembrano buone, i problemi del Roland Garros non erano dovuti al caldo. Calcio, Giovanni Stroppa rinnova col Venezia, contratto fino al 2029. Calciomercato, il Real Madrid di Mourinho punta a Calafiori dell'Arsenal. Sono cominciati i primi contatti tra le parti. E tra 2 giorni comincia il mondiale più grande di sempre. L'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan è stato escluso. Gli Stati Uniti gli hanno negato l'ingresso nel paese. La FIFA sostiene di non essere coinvolta nelle procedure di immigrazione di coloro che ospitano la manifestazione, quindi è il governo a decidere in ultima istanza chi riceve il visto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: GV Club in Sardegna.
8: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Dopo i quiz, dopo la Sfinge, dopo qualunque cosa, dopo Stefano praticamente, che salutiamo naturalmente, ci fa sempre gli scherzi tra l'altro.
2: È vero.
1: E noi ci siamo, donne al volante, Lilli
2: e Agnese,
1: per raccontarvi al solito tante cose. E oggi iniziamo parlando di orsi.
2: Di orsi.
1: Ci sono dei comportamenti che è meglio evitare,
2: soprattutto se sono in giro così,
1: esatto,
2: un po' a balle, perché a volte gli orsi vanno in giro, diciamo così. Iniziamo subito però con la musica, arriva la nuova di Noemi, l'ascoltiamo.
3: Be

0: tu cosa fai stasera? Potremmo anche chiedervelo. Naturalmente quello che vi possiamo consigliare noi donne al volante di Radio Lameruana è di non andare a caccia di orsi,
1: no,
0: perché non è una cosa che bisogna fare, perché è stato avvistato un orso domenica sera proprio in Valtellina.
1: Esatto, siamo ad Oga, frazione di Val di Dentro, siamo vicino a Bormio, insomma, e un automobilista ha deciso, appunto, quando ha avvistato l'orso, era una sera, di seguirlo con l'auto, facendo un video per poi anche mandare questo video alle autorità competenti che, insomma, si occupano di animali selvatici in zona. Però attenzione, perché gli esperti dicono: non seguite l'orso perché vi spaventate,
0: sì,
1: poverini.
0: È successo che un automobilista l'ha visto che passeggiava per la strada, sì, tranquillamente,
1: per
0: insomma, per il paesino, e che cosa ha fatto? Istintivamente gli ha fatto il video. Ha fatto il video, l'ha postato, è diventato virale, l'ha mandato anche alle autorità, però appunto gli esperti dicono: non fatelo perché è pericoloso. È pericoloso anche per eventualmente le persone che si dovessero trovare per strada. L'orso spaventato potrebbe anche aggredirli. Quindi ecco, questo è un atteggiamento che non si fa. Mi raccomando.
1: Esatto, esatto. Peraltro questo orso, adesso non c'è il problema degli orsi che vivono appunto in Alta Valtellina. Peraltro lì siamo ai confini del Parco Nazionale dello Stelvio. Molto probabilmente era un esemplare che si stava muovendo dopo il letargo, si è svegliato e stava andando da qualche altra parte.
0: Un esemplare maschio alla ricerca di una femmina, hanno detto
1: così.
0: Gli esperti. Cioè, o gira e rigira.
1: Gira per le strade.
0: Mondo umano, mondo animale, tutto lì che gira.

0: con la sua So Easy to Fall in Love. Anche lei bazzicava per quel di Palermo al matrimonio di Dua Lipa.
1: Ah no, guardavo se bazzicava in Valtellina, no, alla ricerca dell'orso.
0: Magari, perché no, potremmo invitarla anche lei a passare un bel weekend in Valtellina, che è sempre un'ottima scelta.
1: Assolutamente.
0: Anche gli orsi pensano sia un'ottima scelta, perché hanno avvistato, insomma, questo esemplare maschio, probabilmente alla ricerca di una femmina dopo il letargo, transitare in Alta Valtellina, un posto però dove gli orsi non risiedono, di solito non sono stabili lì, è giusto un posto di passaggio. Risiedono però sull'Adamello Brenta, e infatti ci arrivano delle foto da Temù, quindi Alta Valcamonica, di questa persona che dal proprio escavatore, dalla propria cabina dell'escavatore, ha fatto una foto a questo cucciolo che era un po' perso a ridosso del bosco, ma in un cantiere. Ma bello, ma
1: bello,
0: carino.
1: Proprio carino, carino. Anzi, grazie per le foto, naturalmente. Però gli ascoltatori di Radio Number One, insomma, sono anche un po' preoccupati. C'è Paola che dice: noi che abitiamo in montagna e che normalmente passeggiamo nelle ciclabili o comunque nelle piste, eccetera, trovare lupi e orsi non è proprio il massimo.
0: Ah, sicuramente.
1: Poi c'è chi scrive: tanto è sempre colpa degli orsi, gli umani sono una razza stupida, basta che facciano video e che si sentano superiori. Questo perché appunto c'è stato fatto questo video, però attenzione, non si fa perché è pericoloso. Si parla anche di un'app, tra l'altro, molto importante per chi invece se ne va in giro non con
0: l'orso al guinzaglio,
1: no,
0: male,
1: ma con il cane.
0: Esatto.
1: E purtroppo ci sono dei dati preoccupanti, perché i dati storici dell'ENPA parlano chiaro: 15.600 animali in Italia coinvolti, ogni anno una media di 4-5.000 cani che vengono avvelenati da bocconi che vengono lasciati in giro, appunto avvelenati.
0: E allora c'è questa app per segnalare proprio i bocconi, il posto dove si sono trovati dei bocconi sospetti, per tutti, insomma, quei padroni che giustamente portano a spasso il proprio cane e non devono preoccuparsi, insomma.
1: Sì, l'app è gratuita, si può scaricare gratuitamente, si chiama Amico Fido.
0: Beh, perfetto.
1: Facile.
0: Un nome perfetto.
1: Facile, facilissimo. Quindi rispetto,
0: sempre
1: il massimo rispetto per gli animali.

0: Lenny Kravitz, chi era a Parigi tra l'altro per il Roland Garros, l'hanno inquadrato, era lì tra i VIPs ovviamente. E va bene, l'abbiamo ascoltato con Honey, c'è chi incontra gli orsi tutti i giorni perché si alza alle 5 e dice
1: mi fanno
0: più
1: bosco.
0: Paura gli esseri umani, dice, che gli orsi.
1: Beh, se ti trovi nel bosco da solo un essere umano alle 5 del mattino, forse un po' di paura.
0: quasi come l'orso, più o meno. Va bene, restate lì, tra poco il traffico.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
0: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
0: Squat.
4: Sì.
0: Plank.
4: Sì.
0: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due,
0: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sulla viabilità e sul traffico in tempo reale?
1: Beh, ce n'è. Allora andiamo subito sulla tangenziale ovest di Milano, dove ci sono 6 km di coda per un incidente tra Lorenteggio e Settimo Milanese in direzione della 8, e ci sono code anche tra Molino Dorino e Baggio in direzione della 1. Sulla tangenziale nord di Torino, code tra Caselle e la tangenziale sud in direzione della 32. Sulla 4, code a tratti per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 26 ci sono code per un veicolo fermo tra la diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud in direzione di Gravellona Toce. Sulla 1 la Milano-Bologna, traffico rallentato per un incidente tra Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova. Code per operazioni doganali sulla 9 la Lainate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 7 la Milano-Genova per il ripristino di un incidente per causa di un veicolo in fiamme tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Ci sono dei rallentamenti. La stessa cosa sulla A13, la Bologna-Padova, dove ci sono code per un veicolo in avaria tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna.
0: Le informazioni sul traffico tornano tra un'ora. Fate buon viaggio. Quello delle donne al volante qui su Radio Number One, che continua fino alle 20 con ancora tantissime notizie, tantissime curiosità. Vi ricordiamo, a proposito di curiosità, di andare a dare un'occhiata sui nostri social, quelli di Radio Number One. Ci trovate un po' ovunque, su Instagram, su Facebook, su TikTok, su YouTube, e troverete un po' di tutto il nostro mondo. Ci saranno anche tanti eventi quest'estate, piano piano iniziamo a svelarvi quali sono, perché ci coinvolgeranno anche da vicino. Voi ovviamente siete tutti invitati, quindi l'invito è proprio questo, quello di andare sui nostri social.
1: Beh, ci si trova veramente un po' di tutto, dalle frequenze alle nostre facce. Pensa,
0: esatto, pensa,
1: ci siamo anche noi, pensa un po' che roba. E poi ci potete ascoltare naturalmente in ogni momento. Noi tra poco, donne al volante, attenzione, parleremo di intelligenza artificiale, ma cercheremo di entrare dentro i sentimenti, ammesso che ce ne possano essere, con l'intelligenza artificiale, perché ci sono dei dati a mio avviso preoccupanti.
0: Molto preoccupanti, che riguardano proprio noi, il popolo italiano, su sì, sentimenti e intelligenza artificiale. Esatto, questo è proprio il tema. Corretto. Sì.
1: È vero. Allora, intanto ascoltiamo Gaia, che ci piace un sacco, ma proprio tanto. Questo pezzo diventerà uno dei successi dell'estate.

0: Uno dei successi dell'estate, sicuro, sicuro. A noi piace tantissimo, noi donne al volante. Brava Gaia, brava,
1: bravissima,
0: brava,
1: bravissima.
0: Con Bossa Nostra. Questa è Radio La Meruana e noi parliamo di un dato che ci fa venire. Guarda qua, guarda la pelle d'oca, guarda. Prima ancora,
1: è vero,
0: di parlarne, guarda, ho la pelle d'oca. E allora, cresce il numero delle persone, l'80% tra l'altro maschi, che scelgono di fidanzarsi con l'intelligenza artificiale. Il perché lo immaginiamo, però la notizia effettivamente, insomma, dice che i giovani sono perfettamente consapevoli di questa cosa e sono soprattutto ragazzi tra i 20 e i 35 anni.
1: Esattamente, il perché lo immaginiamo ed è molto semplice, perché l'intelligenza artificiale ti dirà sempre di sì. È così bello, non dovrai mai neanche litigarci. Tu proponi cose, parli e questa figura effettivamente umanoide che hai nel tuo telefonino, poi la scegli anche un po' come vuoi, ti piacciono le ragazze bionde, alte, con gli occhi azzurri, ed ecco che l'intelligenza artificiale ti genererà l'immagine di una ragazza così perfetta, proprio quella dei tuoi sogni. Tu le parli, lei ti risponde, ti dirà sempre di sì, non ti dirà mai di no. È tutto bellissimo, è tutto dentro però il telefono, dentro all'intelligenza artificiale che nel frattempo si prende anche un po' i tuoi dati. Ma il rischio qual è? Che tu non vivi la quotidianità, quella vera, non vivi la realtà.
0: No, non vivi la vita.
1: Non vivi la vita,
0: cioè,
1: brava.
0: Non vivi proprio la vita. Tra l'altro, mentre tu parlavi, mi venivano in mente le parole di Vincenzo Schettini, la scuola, il fisico che ci piace.
1: Sì, la fisica che ci piace.
0: Lui, tra l'altro, è divulgatore, fisico.
1: Professore anche.
0: Professore, se n'è andato in giro anche per i teatri a parlare con i ragazzi di fisica, ma non solo. E una cosa, visto che l'anno scolastico ormai è terminato, diceva: ragazzi, andate tranquillamente, fate, divertitevi eccetera, ma dovete fare tre cose: aiutare se vi chiedono di aiutare, quindi se il nonno deve zappare l'orto andate a zappare l'orto, cioè date una mano. La seconda cosa è parlate,
1: ecco,
0: cioè parlate, chiacchierate tra di voi, cioè mettetevi lì, trovatevi in piazza, fate qualcosa, ma parlate
1: e con la gente quella in carne ed ossa, non
0: e mollate il telefono,
1: ecco,
0: mollate il telefono, fate altre cose. Ed è sembra la banalità, ma alla fine è veramente quello che dovrebbero fare i ragazzi, e invece sono sempre attaccati a sto benedetto telefono.
1: Sì, quello che dovrebbero fare tutti in verità,
0: anche
1: poi,
0: gli adulti,
1: esatto,
0: anche gli adulti,
1: perché,
0: però
1: sì, questo è un fenomeno che coinvolge tanti giovani, è vero, ma non è il 100%,
0: no.
1: C'è anche una restante percentuale che appunto è,
0: però è, a mio avviso è davvero preoccupante, non so, forse perché quando ero una ragazza io qualche anno fa ci trovavamo tutti, insomma era bello, ci si trovava, ci si chiacchierava, si giocava, si correva, insomma c'erano anche i primi filarini, perché no, ci sta, insomma,
1: certo.
0: Ma il fatto di non avere una vita e di interagire soltanto con
1: un'intelligenza artificiale che è anche peggio,
0: sì.
1: Un conto magari è interagire con degli utenti online che però sono persone reali, hanno solo un account,
0: vabbè,
1: è già un po' più triste, ma non è interagire con una persona che non esiste, che è inventata ed è tutto frutto di algoritmi.
0: E soprattutto tu sei legato a quella cosa che non esiste. Ragazzi, riflettiamo su questo.

0: canzone estiva di Annalisa qui su Radio Number One. Abbiamo un ascoltatore saggio.
1: Buon pomeriggio ragazze. Come diceva Tonino Carotone in una canzone, è un mondo difficile. Dopo questa notizia passo e chiudo. Buona serata.
0: Buona serata.
2: Grazie, grazie. Ovviamente Maurizio si riferisce alla notizia di un italiano su 10 che si fidanza con l'intelligenza artificiale. Noi non passiamo e non chiudiamo perché tra poco arriva una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
18: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Summer Sonic Festival eseguirono questo brano con Alicia Keys al pianoforte, lei suonava il pianoforte, veramente meraviglioso. E poi nel 2007 tale Peter Van Hood fece causa per €1 milioni di risarcimento, perché secondo lui Clocks era un plagio.
1: Sì, di un poi, suo brano.
0: Sì, esatto. Di un suo brano, nulla di fatto. Poi,
1: sì, poi si, esatto, si risolse in nulla, in niente. Peraltro gli ascoltatori di BBC Radio 6 hanno votato Clocks come miglior canzone trasmessa nei 10 anni di storia dell'emittente. Quindi secondo loro, almeno nel 2013, quando appunto BBC Radio 6 compì 10 anni, dissero che questa sì che è la canzone migliore.
0: Beh, insomma, è una delle loro canzoni più belle sicuramente. I Coldplay qui a Radio Number One, e
1: ora sempre dall'inglese

0: la sua Dance the Night qui su Radio Number One.
1: State con noi, tra poco parleremo di un sondaggio un po' impietoso.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: voi, ci sono le donne al volante.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
11: Radio Number One Notizie.
12: Fascicolo della Procura di Roma sul progetto dello stretto di Messina. Indagate tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, a cui sarebbero stati promessi benefici in cambio dei suoi interventi favorevoli al progetto presso la Corte. Le opposizioni incalzano il governo Meloni, da sempre sponsor del progetto. Situazione opaca, il governo ha molto forzato su questa bandiera di propaganda, quindi, dice il presidente dei senatori del PD Boccia, il governo venga in aula. Guerra russo-ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, citando tra l'altro il divieto di ingresso nell'Unione per chiunque abbia prestato servizio nelle forze di Mosca dall'inizio del conflitto. E il Cremlino chiude a un'eventuale mediazione da parte delle cancellerie europee. Preferiscono concentrarsi molto di più sulla continuazione della guerra piuttosto che sui negoziati di pace, sostiene il portavoce Peskov. Aggrediti due agenti della polizia penitenziaria oggi nel carcere di San Domenico a Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo nel 2018, con uno spray

0: voglia di ballare. Molto molto bene. Con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo di un sondaggio impietoso, abbiamo detto prima, perché si parla di Milano. Milano è per molti una città più attraente per i turisti che ci restano per qualche giorno che per i milanesi che ci vivono tutto l'anno. Il voto che i residenti assegnano a Milano è di un 6,5%, quindi praticamente il 65% dei milanesi non è soddisfatissimo della città.
1: Esattamente, è stata pubblicata questa ricerca su 1000 residenti di Milano e solo il 33% di questi 1000 esprime un giudizio pienamente positivo alla città. Bene, il 24% invece dà un voto insufficiente. Diciamo che tanti dicono che negli ultimi 2 o 3 anni il capoluogo lombardo è peggiorato nettamente, e le questioni importanti sono quelle sulla sicurezza, la prima questione importante.
0: Esatto, esatto, c'è proprio la percezione di non essere al sicuro e solo l'11% vede un miglioramento, il 63% valuta negativamente la direzione attuale della città, solo il 15% pensa che sia quella giusta, però insomma ci sono soprattutto i problemi nelle periferie.
1: Esatto.
0: Ecco, il problema viene sentito soprattutto nelle periferie, parliamo di Lorenteggio, Barona, Quarto Ogiaro, posti di questo tipo, e il 71% appunto degli intervistati come prima urgenza ha proprio la sicurezza.
1: Esatto, poi c'è il costo della vita, il caro casa, lo sappiamo, sia per gli affitti che per l'acquisto, e poi anche il degrado urbano.
0: Esatto, ci sono anche altri dati, altri studi di cui parleremo tra poco, ma scatta la domanda.
2: Ma tu, ma voi.
0: Bene, non vi potete sottrarre a questa cosa, il ma tu, ma voi, ma al di là di Milano, nella vostra città, nel vostro piccolo centro anche, dove abitate, dove siete voi, dove vivi tu, cioè come vivete? Vi trovate bene? Ci sono delle cose che andrebbero migliorate? Si vive bene? Tutto sommato non avete nulla di cui lamentarvi?
1: Oppure al contrario, magari se poteste cambiereste anche posto, ecco.
0: Sì, ecco. Esatto. Beh, 393-444-0444, siamo curiose di sapere come vivete voi, dove vivete? Pensa un po'.

0: Lunatic qui su Radio Number One. Parlavamo di posti in cui viviamo, se ci sentiamo bene, se dovremmo cambiare qualcosa, se il nostro posto fa un po' pietà.
1: Sì, parlavamo del fatto che c'è un sondaggio che dice che il 65% degli abitanti di Milano, dei milanesi, insomma, non si trovano proprio benissimo, diciamo che bocciano un po' la città per come si vive. Noi abbiamo bocciato tutti i messaggi dove appunto ci dite che vivete male, perché altrimenti qui è un disastro, è una valle di lacrime. Meno male che c'è Andrea, meno male.
2: Lurago Marinone, un paesino di circa 1500 abitanti. Diciamo che si sta abbastanza bene, anche se il problema in Italia è sempre quello: la mamma del cretino è sempre incinta.
0: Ma guarda, quello secondo me vale ovunque nel mondo, nell'universo proprio.
1: Vieni sotto casa mia, Andrea, vedi come vanno le cose. Vabbè, in ogni caso ci sono poi altri indagini,
0: sì,
1: altri sondaggi, insomma, fatti anche dall'Università Statale di Milano sulla sicurezza, a proposito della sicurezza.
0: Esatto, c'è un'indagine della Statale che fotografa la paura sui mezzi pubblici dell'ATM proprio a Milano, ed è venuto fuori che almeno tra le persone intervistate, 3500 tra studenti e dipendenti dell'Ateneo milanese, quindi in verità il campione era solo riguardante l'università e quindi non tutta la popolazione, ma comunque è emerso che per un passeggero su tre ha subito una molestia a bordo appunto del
1: è un dato comunque preoccupante.
0: Molto.
1: Anche se la sfera è quella solo dell'università, 3500 persone sono un bel campione.
0: Esatto.
1: Insomma, se una su tre ha subito molestia non è proprio il massimo della vita. E vabbè.
0: E cosa dobbiamo dire?
1: Che colpa ne ho? Che colpa ne ho?

0: di noi.
1: Coez con Fra Quintale, che colpa ne ho, che colpa ne abbiamo noi se anche sui mezzi pubblici gli italiani, un po' in generale, non soltanto i milanesi, non si sentono proprio sicurissimi. Insomma, la cronaca poi parla chiaro, insomma, i casi di persone che vengono aggredite o derubate
2: o anche molestate,
1: o anche peggio,
2: modo,
1: insomma, esatto. Lo vediamo, ci sono. Però vi abbiamo chiesto, ma tu, ascoltatore di Radio Number One, come vivi a casa tua? Come vivi nella zona dove vivi tu? E c'è ad esempio una nostra ascoltatrice che dice: a Vedano Olona, qui siamo in provincia di Varese, poco più di 7.000 abitanti, e qui siamo benone.
2: Molto bene.
1: Oh, quindi qualche dato positivo, meno male.
2: E non sapete dove andare. Per vivere bene bisogna andare a Vedano Olona, sull'Olona.
1: Vicini di casa della nostra ascoltatrice.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Ogni sera dalle 23 all'alba
6: immergetevi in Number One Nights.
5: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
6: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
5: Number One Nights, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Meruana, anche a quest'ora il traffico non manca, allora sentiamo.
1: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, c'è un incidente tra Palazzolo e Rovato in direzione di Brescia, ci sono code anche in direzione opposta, in direzione Milano tra Ospitaletto e Palazzolo per curiosi. Rallentamenti sempre sulla 4 tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Passiamo alla 9, la lineata Chiasso, ci sono code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in uscita merci in direzione della Svizzera. Sul ramo Casalecchio, sulla A14 ramo Casalecchio, ci sono code per incidente tra la A14 e la 1 in direzione della Milano-Napoli. Code anche sulla 1 Bologna-Firenze tra Bologna, Borgo Panigale e Sasso Marconi per un incidente in direzione di Firenze. Sulla 12 la Genova-Rosignano ci sono veicoli scortati a causa del fondo stradale dissestato tra Chiavari e Sestri Levante in direzione di Livorno. Sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono cantieri e lavori con code tra Orco Feglino e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno c'è un incidente tra Firenze-Scandicci e la 1 Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Concludiamo con il grande raccordo anulare, c'è un incidente allo svincolo 11 via Nomentana in direzione della Casilina.
0: E naturalmente l'invito è quello di guidare con prudenza e a tutti buon viaggio! Anche con noi Donne al Volante con Lilli
1: e Agnese,
0: sempre qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e se per caso vi perdete qualche pezzo di programma non solo nostro ma anche dei nostri colleghi, beh, potete sempre riascoltare il tutto nelle repliche che trovate sul nostro sito
1: www.radionumberone.it, non solo, anche su Apple Music, Spotify e Amazon Music potete trovare appunto le puntate delle Donne al Volante.
0: Questa sera stiamo facendo un viaggio nelle nostre città, nei borghi, nei paesi. Come vivete voi? A Pavia, ad esempio, ci dice Teo,
1: ma non si sta poi così bene.
0: Non si sta poi così bene, esatto. Però noi speriamo sempre che le cose possano migliorare,
1: esatto.
0: Ovunque, no? In tutte le nostre zone. E a proposito, a Roma, quello di cui parleremo tra poco, c'è una novità interessante, eh?
1: Un miglioramento, esatto.
0: Decisamente.
1: Sarà un miglioramento graduale, ovvio, ma ne beneficeremo tutti. Turisti, chi ci abita, chi ci lavora, soprattutto quelli che soffrono tanto di caldo, del caldo. Quindi sì, staremo a vedere, è una bella notizia, ne parleremo tra poco qui su Radio Number One, ma prima la nuova Tirama.

0: singolo dell'estate di Rama, si chiama Cabana, qui a Radio Number One. Due donne al volante, in viaggio c'è anche Max, il Max, che salutiamo naturalmente, che dice: non solo ci sono gli incidenti, ci sono anche i curiosi dall'altra parte. Lo so, è così, non se ne esce. Poi, a proposito di come si vive nelle vostre città, nei vostri piccoli borghi, c'è questo messaggio bellissimo. Nella piccola frazione dove abitiamo siamo in 10 abitanti.
1: Wow.
0: Veramente un piccolo paradiso tra vigneti e castagneti, dove di notte arrivano volpi, cerbiatti, ghiri, tassi. Peccato che su 10 abitanti due sono dei grandissimi rompicoglioni. Quindi anche nelle piccole realtà c'è, insomma,
1: la PEC,
0: c'è la PEC. Lo so, vabbè, è così. Andiamo a Roma, Agnese?
1: Andiamo a Roma, perché Roma punta sul verde urbano. Che cosa vuole fare la città di Roma? Siccome in tanti luoghi di questa enorme città si soffre tanto il caldo, perché ci sono proprio pochi alberi, ecco, l'intenzione è quella di piantarne di nuovi e di creare così dei piccoli boschi urbani, così che appunto il terreno diventa un po' più fresco, anche l'asfalto ne beneficia e ne beneficiamo tutti noi, animali ma anche e soprattutto persone che d'estate fanno un po' fatica.
0: Anche perché a Roma si è discusso molto anche degli alberi tagliati, potature drastiche, quartieri sempre più esposti al caldo, e quindi questa cosa ha fatto un po', come dire, rinsavire il comune, e quindi hanno deciso di piantare un po' di alberi, come diceva Agnese, per dare un po' di sollievo anche agli abitanti e anche ai turisti, insomma, che si potranno mettere in queste piccole oasi in giro per la città. Ma bella cosa, insomma.
1: Esatto. Soprattutto nelle periferie dove appunto non ci sono così tanti alberi, e speriamo che ne sorgano di nuovi, ecco, che ne vengano piantati di nuovi tanti e presto anche.
0: È vero. Ci sono Pnau con The Through qui a Radio Number One.

0: Sulla cresta dell'onda Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A proposito di onda e di mare,
1: parliamone. Scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
0: E per chi vuole viaggiare c'è Viaggia Explorer, in piccoli gruppi con guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: con Don't Stand So Close to Me. 1980 l'album era Zeniata Mondata, che cielo, sai quando fai cielo. E tra l'altro, scritta da Sting, racconta la storia di un professore che prova attrazione per uno studente. Poi tra l'altro si vergogna soprattutto del fatto che gli altri adulti vengano a sapere di questa attrazione, insomma.
1: Non è bellissimissimo,
0: infatti tra l'altro lui era un professore e tra l'altro in un'altra intervista disse che era molto attratto durante la supplenza che fece, insomma, in quel periodo in una scuola, era circondato da ragazzine di 15 anni e faceva fatica a tenere le mani a posto, quindi ha un po' un
1: meno male che hai fatto il cantante, sì.
0: Una contraddizione, esatto. Ma volete sapere, cari ascoltatori di Radio Number One, dopo questa grande canzone, qual è la città dove si trovano più ristoranti italiani?
1: New York, Londra. Londra?
0: No, non è Londra.
1: Sydney, Australia, un sacco di gente che va lì.
0: Potrebbe,
1: a
0: ma non è.
1: Mosca?
0: No, nemmeno.
1: Rio de Janeiro?
0: Neanche.
1: Basta, ho finito. Dubai?
0: Fuochino.
1: Dubai? No,
0: è acqua lì. Lì è deserto, acqua. Vai un po' più in Asia.
1: In Asia, Bangkok? No. Pechino?
0: No.
1: Tokyo! Ce l'abbiamo!
0: Esiste appunto una città che batte tutte le altre, dove ci sono tantissimi ristoranti italiani, ed è proprio Tokyo. Uno non penserebbe a Tokyo subito, no, come prima risposta, e invece no, è proprio Tokyo.
1: Vuol dire che la cucina italiana conquista tutti, anche quelli, chissà, magari fanno le lasagne con la salsa di soia. Io lo proverei, eh. Poi chissà com'è. Il nuovo di Martin Garrix con

0: Pony Club, Chaperon, qui su Radio Number One con noi Donne al Volante.
1: E quanto è bello questo solo finale, ci piace un sacco.
0: È vero.
1: Donne al Volante con voi, continua il viaggio naturalmente e parleremo di marche da bollo.
0: Bell'argomento.
2: Resta sempre a bordo con le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
6: Radio Number One Notizie.
7: Si infiamma il risico bancario intorno a MPS. Intesa ieri ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi di euro. 24 ore prima BPM aveva proposto una fusione con l'istituto senese che ora dovrà decidere. E i titoli bancari volano a Piazza Affari, compresi quelli di Intesa che ieri, alla notizia del lancio dell'OPAS, avevano sofferto in borsa. Oggi per tutti i titoli coinvolti, tra cui Unipol, BPM e lo stesso Monte dei Paschi, rialzi tra il 3 e il 4%. Milano però chiude poco sopra la parità a più 0,1%. In calo le quotazioni del petrolio sotto i 90 dollari al barile, in scia con il ritorno dell'ottimismo per la fine del conflitto intorno allo stretto di Hormuz. Il contratto dei ministeriali, raggiunto l'accordo tra l'ARAN, l'Agenzia delle Pubbliche Amministrazioni, e i sindacati, aumenti per 162 euro per 13 mensilità, coinvolti oltre 200.000 dipendenti pubblici. Da Nicola De Muro è tutto.
8: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Lady Gaga, The Gucci Runway, qui a Radio Number One. Ci sono le donne al volante. Questo viaggio continua. Sembra un'odissea questo viaggio questa sera, perché vi stiamo raccontando un po' di cose guai in arrivo, come al solito, per noi utenti. Guai in arrivo nei prossimi mesi, soprattutto per chi deve rinnovare il passaporto, emettere fatture o ricevute cartacee e richiedere certificati anagrafici cartacei e molto altro ancora, perché i tabaccai si stanno lamentando e sono sempre più spinti ad abbandonare i servizi utili al cittadino dopo le ricariche telefoniche. Sapete che una volta andavamo in tabaccheria, ricaricavi, oppure vabbè, o al bancomat in banca, oppure andavi dal tabaccaio, ricaricavi ed era tutto fatto. Adesso invece ci sono queste macchinette che trovi solitamente fuori, appunto, dalla tabaccheria, e ti fai tutte le tue ricariche, tutte queste cose. Adesso invece è il momento delle marche da bollo, perché ci sono problemi anche lì.
1: Esattamente. Da dove nasce il problema? Nasce dal fatto che è in corso un processo di ammodernamento dei terminali utilizzati proprio per emettere i valori bollati, e quindi i tabaccai sono in pratica costretti a comprare dei nuovi apparecchi che costano 500 euro più IVA e comunque pagare 28 euro mensili a titolo di comodato d'uso.
0: Oppure tenere i vecchi apparecchi, che sono vecchi, insomma, di una quindicina d'anni più o meno, però nel caso di rottura non c'è più nessuno che glieli aggiusta.
1: Esattamente, quindi sono obsoleti.
0: Sono vecchi, insomma, sono obsoleti e quindi sono quasi costretti a comprare quelli nuovi.
1: Esattamente. Prima di, insomma, tempo fa, come funzionava? Che l'apparecchio era un comodato d'uso, c'era un canone mensile che andava di 8 euro appunto per avere e usare l'apparecchio. Adesso no, bisogna per forza comprarlo, e quindi tanti tabaccai, soprattutto quelli in piccoli paesi, piccoli centri, che già, insomma, fanno fatica, dicono: noi qui non possiamo sopravvivere se dobbiamo aggiungere anche questa spesa.
0: Esatto, e quindi c'è probabilmente il rischio per noi che abbiamo bisogno di marche da bollo, ad esempio per il passaporto, costa 73 euro 50
1: sì,
0: qualcosa
1: euro,
0: del sì, genere sì. E quindi dove andiamo a prendere le marche da bollo? Anche in posta non ce ne sono sempre tantissime.
1: No, non è detto infatti tu riesca a comprarla.
0: Quindi cercasi marche da bollo e tabaccai ben disposti, soprattutto. C'è Robbie Williams.

0: di Madame Marrakesh, anche noi volevamo capire tante cose sulla marca da bollo. Qui ragazzi non se ne esce più, perché attenzione, ci arrivano messaggi.
1: È vero.
0: Che sì, ci fanno scoprire cose.
1: È vero, c'è ad esempio Federico che scrive: lo sapete che se la richiesta di marche da bollo supera un certo importo, 60 o 70 euro, la richiesta va fatta in marca da bollo? L'ho scoperto prendendole per la ditta dove lavoro.
0: Ma non se, è un cane che si morde la coda, ma è una cosa.
1: Stavamo parlando appunto del fatto che i tabaccai sono sempre più spinti ad abbandonare i servizi utili al cittadino, proprio perché ormai la burocrazia si sta mettendo in mezzo ed è diventato sempre più complicato e più costoso anche per loro avere le marche da bollo. Poi c'è ad esempio Davide che scrive: basterebbe farle pagare con modello F24, visto che c'è il codice tributo, oppure con PagoPA e basta. Però le marche da bollo, c'è anche la svolta digitale effettivamente, ma costa di più al cittadino.
0: Esattamente, perché pagare direttamente online oppure generare un QR code che può essere pagato in un punto posto italiane o comunque con il PagoPA, a questi QR code si applica una spesa di commissione di 2,30 euro al cittadino. Ci sono altre piattaforme private che arrivano a far pagare fino a 2,50 euro. Certo, se è una volta passa, ma se è un pagamento ricorrente comunque
1: sì,
0: 2,30 euro,
1: insomma, per il cittadino è un ulteriore
0: sì,
1: costo.
0: E poi comunque ci sono delle marche da bollo cartacee che resistono, che ancora è richiesta su alcuni documenti, numerosi documenti è richiesta la marca da bollo cartacea, quindi comunque
1: il problema sussiste.
0: Esattamente.
1: Che belle cose, cioè, mi raccomando amici tabaccai, almeno voi resistete,
0: per favore. Per favore.
1: C'è Benson Boone.

0: Beautiful Things. Se state viaggiando in questo momento, cari ascoltatori di Radio Number One, c'è un po' di traffichino sulla A4, code a tratti per tra la tangenziale est e incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. C'è un evento sportivo importante.
1: Sì, e quindi rallentamenti. Beh, a parte che di solito quel tratto è sempre rallentato.
0: Esatto.
1: Però...
0: con o senza.
1: Con o senza eventi.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Noi tra poco parliamo di meteo, anche per sapere se domani piove oppure no.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Farà domani, lo chiediamo a Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Ciao Nico.
2: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
1: Pioverà?
2: Sì, ci saranno forti temporali, già questa notte c'è un cedimento ad alta pressione tra questa sera e la giornata di domani su tutta l'Italia settentrionale, con la formazione di forti temporali proprio durante le ore notturne, Alpi, Prealpi, zona laghi. Temporali che qua e là scenderanno anche sull'alta Lombardia di Piemonte e anche Lombardia, appunto, con piogge temporali e locali anche grandinate, quindi massima attenzione a ridosso dell'area alpina perché potrebbero esserci questa sera forti temporali. Poi nella giornata di domani ancora formazione di temporali, ovviamente non sono ben organizzati ma saranno a macchia di leopardo qua e là in alcune zone, più probabili proprio a nord del Po, quindi domani ancora tra tarda mattinata e pomeriggio in alcune aree potrebbero verificarsi dei temporali, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, sempre con rischio colpi vento e grandinate, il tutto unito a un calo delle temperature, quindi entro domani, oggi è stata una giornata afosa, entro domani ci sarà un calo delle temperature minime e massime. Per concludere però il weekend, che tutti i modelli danno il ritorno dell'anticiclone, quindi chi ha in mente di fare qualcosa in questo weekend, sarà un bel fine settimana di sole, temperature prossime ai 30 gradi, piena estate un po' dappertutto.
3: Ti sei salvato in corner, insomma, con gli aggiornamenti.
2: Sì, dai, insomma. Si schiavano le orecchie, quindi ho detto diciamo anche il weekend.
3: Bravo, hai fatto bravo. Benissimo, ringraziamo Nico Schiodetto di Trevi Meteo, scaricate l'app di Trevi Meteo appunto per restare sempre in aggiornamento. Grazie, buona serata.
2: Ciao, buona serata a voi.
1: E con le donne al volante questo viaggio continua fino alle 20, poi daremo la linea naturalmente ai ragazzi dell'Happy Hour, però vi dobbiamo aggiornare anche su quello che succede là fuori. Allora attenzione, perché sulla A4 la Milano-Brescia c'è questo incidente da un'ora e mezza più o meno a questa parte tra Palazzolo e Rovato, ci sono 4 km di coda e l'entrata consigliata verso Brescia è Rovato, l'uscita consigliata per chi arriva da Milano è Palazzolo, anche perché nella direzione opposta ci sono code per curiosi.
3: Quindi se potete evitate quel tratto autostradale. Giovedì, dopo domani, ci dovrebbe essere uno sciopero, forse, perché in verità per ora è sospeso. In Lombardia perlomeno Trenord al momento sciopererà.
1: Sciopero dei treni.
3: Esatto,
1: sì.
3: Sciopero dei treni, si dovrebbe scioperare ancora, attendiamo aggiornamenti perché magari anche loro cambiano idea, lo speriamo, ecco.
1: Sì, cambiano idea. Sì, è vero, sospeso al momento, ma bisogna vedere poi se anche Trenord, come dicevi tu, lo farà oppure no. Va bene, vi aggiorniamo, noi siamo qui per questo, anche per darvi le dritte io vorrei ricordare che questa sera, anzi tutte le sere, c'è Number One Classics, questo appuntamento sempre più seguito, questo mi fa veramente tanto piacere, con la musica, i grandi successi degli anni 70, 80, 90, le grandi canzoni, quelle che insomma non abbiamo dimenticato, e anche se per caso quelli come te, Agnese, che sono un po' più giovani, non conoscono, hanno la possibilità di conoscere la musica che ascoltavo io, ad esempio, e tanti altri. Quando eravamo un filino più giovani.
3: È un paio d'anni. Un ottimo appuntamento per scoprire delle chicche del passato che però appunto non dimentichiamo. Questa è una cosa molto bella. Arriva una canzone nuova.

0: mio paese, Serena Marancale, Levante, Delia, ancora qui a Radio Number One. Ci sono due donne al volante che in questo caso si buttano su un letto perché vi devono raccontare cosa succede qualche volta quando noi andiamo a dormire. C'è quella sensazione stranissima di cadere nel vuoto.
1: Sì, è bruttissima.
0: Quando tu sei lì così e ci stai cercando di addormentarti e senti come una qualcosa che ti tira giù, cioè proprio quella caduta, quella sensazione di cadere nel vuoto.
1: E magari a volte si muove involontariamente una gamba, un braccio, boom, a caso.
0: È vero.
1: Ma magari sei già quasi nel mondo dei sogni, ma ti parte la gamba, ti svegli un attimo di soprassalto e dici: ma che cosa sta succedendo? Ma perché succede così?
0: Non è una cosa inusuale, eh? Succede spessissimo a moltissime persone. Ma perché succede?
1: Beh, è il cervello che non capisce tanto che cosa sta succedendo. Diciamo così. È il cervello che insomma si sta addormentando, si sta preparando alla fase della dormita, finalmente. I muscoli tendono a rilassarsi e c'è un piccolo cortocircuito nella nostra materia grigia, e quindi il cervello manda dei segnali, degli impulsi nervosi proprio per capire se i muscoli ci sono ancora.
0: Se sei vivo oppure no.
1: Sì, anche.
0: Si chiede: oh, ma questo si sta addormentando? Non è che magari.
1: Sta addormentando per sempre. No, esatto. No, non è vero, non è vero. Però sì, il cervello sta interpretando questo rilassamento muscolare come una perdita improvvisa di equilibrio, magari anche per quello, come se stessimo cadendo.
0: E quindi ti dà uno scossone per dire: oh, guarda che stai cadendo.
1: Non è vero, non sto cadendo, sono sdraiato finalmente dopo una giornata stressante.
0: Ma questa cosa, cari ascoltatori,
1: sembrava una caduta. Aiuto.
0: No, si sembrava appunto una caduta. Ma questa cosa capita anche a voi? Allora, incuffiatevi, pensateci e date una risposta entro 30 secondi, altrimenti poi si autodistrugge tutto.
1: Sì,
0: sai com'è?
1: Anche il cervello fa spark.
0: Infatti, quindi 393-444-0444, capite, sì, secondo me capita un sacco di gente.

0: Girls che cantano degli Rolling Stones qui su Radio Number One.
1: C'è un po' di coda sulla 4, ci chiedete ma cosa succede? Cos'è questo evento? C'è il concerto di Eros Ramazzotti. E quindi insomma c'è un po' di traffico effettivamente in direzione di San Siro.
0: Esatto, ci saranno tanti concerti a San Siro, gli ultimi in verità, quest'anno, il prossimo.
1: Domani c'è Cremonini,
0: esatto.
1: Quindi anche domani preparatevi.
0: Sì. Tra qualche giorno c'è Achille Lauro, poi ce ne saranno tanti altri, non solo nello stadio di San Siro, ma in tutta la zona, anche a Fiera Milano, ne abbiamo per quest'estate.
1: Sono i Metallica.
0: Ci sono gli Iron Maiden.
1: Gli Iron Maiden. Cioè Luis Capaldi. Un sacco di roba, veramente.
0: Ne abbiamo tantissimi.
1: È vero. Rimanete qui. No, non c'è il concerto del prossimo gruppo che ascolteremo nelle grandi canzoni.
0: Peccato.
1: Ma peccato.
0: Le ascoltiamo in radio, che è bello lo stesso.
1: Esatto.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: 1996 dal loro album Traveling Without Moving. Questa era Cosmic Girl, una delle loro canzoni più famose, e ricordiamo che, insomma, visto che questa è una canzone famosa, tra l'altro loro avevano fatto un video in Spagna dove, tanto per cambiare, lui guidava delle fuoriserie.
1: Strano,
0: sì, lui deve avere un parco auto,
1: sì, esatto, un hangar pieno, sì, di auto,
0: esatto, soprattutto Ferrari, tra l'altro lui è un appassionato di Ferrari, sì. Però a proposito di Cosmic Girl e di Cosmo, attenzione, perché oggi c'è stata una presentazione importante.
1: Esatto, giusto qualche ora fa la NASA ha annunciato i nomi dei 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3. Servirà a testare una serie di manovre per il ritorno degli umani sulla Luna, che sarà previsto nel 2028. Questa missione si terrà nel 2027, ma attenzione, perché dentro nei 4 astronauti che andranno, insomma, nel cosmo, ci sarà anche il nostro italiano Luca Parmitano, che non solo sarà sulla navicella spaziale, ma la guiderà anche, quindi
0: sì,
1: sarà
0: è il pilota. Che meraviglia,
1: che bellissimo, come dici in italiano,
0: che bellissimo.
1: Sì,
0: che bello, sì. Ma pensa quando sei lì,
1: sì,
0: guardi, vedi le stelle,
1: guardi tutto l'universo.

0: Loro applaudono, se la ridono, hanno finito di festeggiare. Katy Perry con Last Friday Night qui su Radio Number One.
1: Salutiamo uno ad uno, anche se non li conosciamo personalmente, tutti gli automobilisti che sono in coda sulla A4 tra Palazzolo e Rovato in direzione a Brescia per questo incidente che sta tenendo banco ormai da più di un'ora. Ci salutiamo invece, ma prima dobbiamo salutare i ragazzi.
0: Esatto, i ragazzi, quelli dell'Happy Hour.
2: Per un attimo mi ero spaventato, pensavo volessi salutare tutti quelli che applaudivano alla fine del disco di Katy Perry. Ho detto vabbè, si vede che non lo so. Così, cortesie per gli ospiti, vabbè. Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Vi sento carichi, bene.
2: Ma sì, noi siamo qui anche perché fondamentalmente qui al locale non si mangia. Ormai da quando abbiamo preso il cuoco vegano è decisione altissima che qui risparmiamo e niente. Però bere
3: dobbiamo
2: beviamo.
3: Caricarci con la musica.
2: Poi,
3: dai.
2: Sì, poi c'è tanta buona musica, quella degli ascoltatori soprattutto perché possono richiedere le loro canzoni all'interno del dedicato.
0: Ma li avete gli spazi o siccome li finite sempre subito? Ce
3: sì,
0: ne
3: ultimamente
0: è
3: volano.
2: Sì, va a momenti, va a giornate, dipende dagli amici a casa.
1: Vabbè, comunque noi nel dubbio ricordiamo sempre il numero che è il 393 444 0444, e avete la possibilità, facendo questo numero, mandando un WhatsApp, di richiedere una canzone, la vostra canzone del cuore, a quei due ragazzini lì, insomma, che vi accontenteranno nel limite del possibile, già. Perché poi insomma, siete sempre molti. Mentre alle 22, quando loro finiscono, io torno per il Number One Classics, sì. Per farvi sentire la musica più bella degli anni 70, 80, 90.
0: Beh, sempre delle ottime chicche, brava Lilli.
2: La musica più migliore del mondo.
0: Brava, ecco, esattamente. Anche l'Accademia della Crusca lo diceva. Sì.
1: Va bene, noi siamo pronti per salutarvi con il buon proposito di tornare domani.
0: Sì, torniamo. Ma perché
1: che ora?
0: No? Le 17, solito. Sempre, ci siamo.
1: Sempre
0: ci siamo.
1: Noi due, Lilli.
0: E Agnese.
1: È sempre noi. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti su Radio Number One, manca un minuto alle 20, c'è l'Happy Hour.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo!

0: persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina definisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la di Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico, le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato, Boccia, parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
0: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di avere compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Buonasera, benvenuti. Che giorno è oggi, eh?
4: È martedì. Buonasera Luchino, buonasera a tutti.
3: Senti che ci siamo distratti un attimo, quando ci sono le donne volanti noi ci distraiamo. Ha sentito il pomeriggio?
4: Perché volano, guardiamo in su, guardiamo in giù.
3: Ma e loro sono volanti. Vabbè, dopo questo andiamo a casa. Va bene, come sempre qui alziamo il livello, l'asticella della panorama radiofonico mondiale. Tutti ci invidiano questo appuntamento, diciamo.
4: Un millimetro alla volta.
3: Un millimetro, però un po' alla volta. Quello
4: importante è la costanza.
3: Quanto, esatto, che non è una nostra amica comunque. Allora, nel frattempo, giusto per farvi capire dove vi trovate, dove ci troviamo, che noi non lo sappiamo ancora decisamente, prima cosa che facciamo, prendiamo
4: il giornale, leggiamo il santo del giorno. Oh, 9 giugno,
3: quindi metti il caso che voi ci abbiate un'amica che si chiama Beata Anna Maria, perché è beata lei.
4: Quanti nomi sono?
3: Non è che possiamo sapere. Oppure avete un amico che si chiama Beato Anno Mario, che è così proprio maschile. Voi li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. È sempre bello ricevere degli auguri, vero signor Gabro?
4: Qui potrebbero essere anche a tre persone diverse, a Beato, ad Anna e a Maria.
3: Certo, qui facciamo qui qua praticamente. Esatto. Ma le altre cose da dire non le aveva stasera, no niente. Ma attenzione, perché oggi è la giornata internazionale degli archivi. Cioè degli archivi, già metti il caso che c'è una, cioè noi abbiamo abbiamo l'archivio con tutti i vinili, quando poi arriva la Lili
4: allora
3: la sera,
4: per l'occasione stasera lo pulisce lei Luchino.
3: No, ma perché?

0: 54 Ultra. What she's gonna, what she's gonna win.
1: Ma stasera è carico, ma cosa fa il martedì mattina lei?
2: Lei è un cretino.
0: Va bene, niente, come al solito. Vabbè. Salutiamo nel frattempo anche Anna. E
1: ciao,
0: gli amici
1: ciao
0: del
1: Anna.
0: Lago, dell'umidità, delle montagne, quelle robe lì. Ciao Anna, buona serata. Salutiamo anche il signor Maurizio che dice: conosco un'Anna Maria, non so se sia beata. Ci faccia degli auguri, no? Almeno quello, no? Che dire. Salutiamo invece anche Giovanna. Ciao, buona serata Giovanna. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp.
1: Ricordiamolo al volo, il 393-444-0444. Raccontateci come stanno facendo i nostri ascoltatori la vostra giornata, cosa state combinando, e anche per richiedere il vostro spazio del dedicato che tra pochissimo inizierà.
0: Ma attenzione, perché non potete richiedere però ormai da qualche tempo il segno dell'oroscopo, dei nostri oroscopari. Perché? Perché prima
1: abbiamo chiuso.
0: Prima cozzavate, cioè litigavate, non lo voglio io, lo voglio. E noi, per non far torto a nessuno, abbiamo deciso una cosa.
1: Si estrae dal cilindro.
0: Esatto, non il coniglio, ma il segno zodiacale da leggere.
1: Casuale, poi casuale, è più bello, dai, casuale. Non se l'aspetta nessuno.
0: Casual, un po' tipo abbigliamento.
1: Come
0: casual,
1: lei,
0: casual,
1: sì.
0: Un po' casual. Va bene, attenzione, 1, 2, 3, non è stella, ma è vergine. Oh, ecco, ottima giornata. Le intuizioni vanno seguite. In famiglia ti senti amato dai conviventi e non puoi prescindere da questo stato d'animo.
1: Non intendiamo domani, intendevamo oggi.
0: Diciamolo, effettivamente, perché dobbiamo sottolineiamo questa cosa, signor Gabriel, perché è importante. Noi non leggiamo l'oroscopo di tomorrow, come dicono in Francia.
1: Ma
0: no?
1: Stasera cosa c'è?
0: Noi leggiamo l'oroscopo della giornata che sta per chiudersi.
1: No, lo dica bene, the horoscope of the journey.
0: Sorry, the horoscope of the days.
1: Se lo fa,
0: diciamo bene. Oh, dopo per il russo lo facciamo nella prossima puntata.

0: buona serata. Martedì sera. Ha visto, signor Gatto?
1: Si ricorda che giorno è? Complimenti. Sì,
0: certe volte. Certe volte, guardi, succedono delle cose che guardi.
2: Ciao ragazzi, ecco, come va? Com'è qua il movimento?
0: Niente, questa è una delle cose che non dovrebbe succedere.
1: Buonasera Berti, ecco.
0: Buonasera Berti, come va? Tutto a posto? Cosa facciamo stasera?
2: Ciao, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Quasi quasi però, non per forza adesso.
1: Se
0: non
1: stiamo, vogliamo noi.
0: Se proprio non stiamo lì ad esagerare proprio su tutto quanto. Oh, allora, lei lo sapeva, signor Gabbro, che pare che entro il 2035 o nel 2035 indicativamente, giorno più giorno meno, anno più anno meno, pare che l'intelligenza artificiale andrà ad esaurire il benessere dell'acqua, cioè l'essenza acqua intesa come tale, per
1: sì?
0: Circa 1 miliardo e tot persone, 1 miliardo e 4
1: di litri, di litri.
0: Ma proprio se li beve tutti a canna.
1: Come fa? Hanno installato una bocca artificiale.
0: C'è la bocca artificiale dell'intelligenza artificiale che beve tantissima acqua. No, adesso a parte gli scherzi, quelli sono sistemi che hanno bisogno di tantissime situazioni di raffreddamento e purtroppo, ahimè, stanno nascendo tantissimi centri in diversi territori, anche nella nostra penisola e anche prossimi alle città italiane più importanti, ma non solo, e hanno bisogno di tant'acqua, come per esempio la Coca-Cola. Quando faceva Coca-Cola, aveva bisogno di tant'acqua anche la Coca-Cola. Lei non sa la storia della Coca-Cola al tempo, che prendeva l'acqua così e diceva prendi pure l'acqua, e poi hanno scoperto che ne consumava di più di quella che... Però questo è un altro problema.
1: Comunque,
0: però,
1: ricordiamoci, prima di chiedere all'intelligenza artificiale qualsiasi domanda, dovremmo dargli da bere.
0: Esatto,
1: in un certo senso.
0: Sì. Allora, mi raccomando, voi quando dovete fare delle domande, anzi io vi do un altro consiglio, che forse è meglio, no? Voi prima di chiedere qualcosa all'intelligenza artificiale, passate di qua dal bar, bevete qualcosa qui, così poi vi dimenticate cosa dovevate chiedere all'intelligenza artificiale e risparmiamo dell'acqua che
1: pensavo
0: lei
1: volesse chiederlo alla barista artificiale.
0: No,
1: meglio di no.
0: No, evitiamo, va.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour.
1: Fino alle ore 22 ci siamo noi e tra pochissimo arriva il primo spazio del dedicato.
0: Oh!
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qua, puntuale all'interno del vostro open bar preferito, all'interno dell'Happy Hour. L'occhiatina, grazie agli amici di Trebi Meteo, alla situazione meteorologica per la giornata che sa da venire, quindi la giornata di domani. Attenzione al nord, a tratti instabile fino dal mattino, a nord del Po, con piogge temporale in estensioni entro sera. Attenzione al centro, tempo stabile soleggiato, eccezione fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino, mentre al sud alta pressione, sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvolosa. Attenzione, per restare informati e, come usiamo dire noi, sul pezzo, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
2: Se siete in macchina a casa oppure state ancora lavorando, avete fatto la scelta giusta, state ascoltando Radio Number One, c'è l'Happy Hour con Luchino e Gabro fino alle ore 22, e se proprio volete portarci ogni giorno, every day and every night con voi, potete scaricare la nostra app dal vostro digital store oppure seguirci su tutti quanti i social. Siamo veramente ovunque, pubblichiamo tanti post, tante curiosità ogni giorno, ci sono le interviste, ci sono anche quelle chicche sugli speaker che magari non volete perdere, perché ci ascoltate dalla mattina alla sera. E chi ascolta l'Happy Hour sia da tanto ma anche per la prima volta deve sapere che qui iniziamo la nostra serata con gli spazi del dedicato, è quel momento dove potete richiedere il vostro brano preferito e ancora meglio potete regalarlo a una persona alla quale volete bene, vostra mamma, papà, sorella, fratello, tutti quanti. Come fate a richiederlo? Mandando un messaggio al 393 444 0444. Adesso iniziamo subito con il primo, sarà una canzone fantastica.

0: quanti siete anche stasera? Salutiamo di delle persone, come si dice in italiano, no? Perché sennò come fai? No, no, non si dice di delle persone.
1: Ma ecco, no, cos'era quella vibrazione? Erano i messaggi, ma quanti sono?
0: No, no, era la zanzara.
1: No, quella.
0: Com'era? Com'era?
1: Te lo faccio domani, dai, andiamo avanti.
0: Niente, va bene.
2: Scusi, guarda, non ho capito.
0: Neanch'io, guardi, sinceramente, cioè, il signor Gabbo dice che io stasera non sono a posto.
1: La zanzara, ma la zanzara è tipo la Formula 1, sì, quando sì, passa sì, di notte, no, mentre dormi. Non te ne accorgi.
0: Cioè, perché da lei passa la Formula 1 mentre dorme.
1: Passa la zanzara mentre ogni
0: sera.
1: Ah,
0: ok, no, pensavo, non avevo capito. No,
1: poi come fanno ad entrare anche con le finestre
0: Mamma
1: chiuse?
0: Mamma mia, ma se, allora, non abbiamo altri argomenti. Io ho le zanzariere, quindi cosa vuole? Va bene, allora, attenzione, salutiamo gli amici che stanno commentando la notizia che dicevamo prima, che l'intelligenza artificiale consuma tantissime acque e qualcuno dice potremmo bere del vino, questa è un'ottima idea. Poi salutiamo anche Mauro che dice l'importante è fare la doccia che duri al massimo un minuto per quanto riguarda noi, poi l'intelligenza artificiale va bene uguale. Qualcuno dice che le riserve invece del locale sta finendo il Berti e questo è possibile.
1: Vabbè,

Questa poteva essere una di quelle canzoni che potevate ritrovare anche all'interno dell'appuntamento della sera in Number One Classics con la nostra Lily, ma l'abbiamo suonata noi e quindi ahimè non c'è stasera. George Benson sicuramente non c'è all'interno di quello spazio, però sicuramente una delle grandissime canzoni che fece George Benson al tempo, con queste sonorità mezze soul, mezze funky, mezze jazzate, tanta roba, tanta buona musica come usiamo dire noi, come per esempio in questo caso quella di Giovanni.

0: Single Ladies, Radio Number One. Vede, Ettore ha ragione. Dice: potremmo raffreddare l'intelligenza artificiale con il minestrone freddo. E così poi lo scaldiamo e praticamente diventa, si scalda il minestrone, no?
1: Queste idee ci pensate la mattina appena vi svegliate?
0: Non lo voglio sapere, guarda.
2: Dai, che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, già siamo a posto. Dai.

0: L'unica, Giorgia, l'unica soluzione, come suggerisce il buon Mauro, per esempio, signor Gabbro.
1: Fate come volete.
0: Ascolti bene,
1: come volete.
0: Dobbiamo fare per raffreddare l'intelligenza, i motori, quella roba di.
1: Sì.
0: C'è il vitello tonnato, quello che faceva Gio Denti, l'unico che lo fa caldo.
1: Alla grande, dai.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Signor Gabro, lei non immagina i suggerimenti che stanno arrivando per raffreddare l'intelligenza artificiale.
1: Guarda. Stasera hanno una fantasia incredibile, però mi fa piacere, continuate a scriverci che ci facciamo delle belle risate.
0: Prima che finiscono tutta l'acqua, tanto da bere ci abbiamo del vino, come diciamo noi, quindi qual è il problema?
12: Lei è un
0: cretino. Non avevo dubbi. Va bene, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma qui su Radio Number One. Ci sono le vostre richieste musicali, no?
1: Per il dedicato al 393 444 0444. Occhio, perché siamo quasi a quel momento lì dove finiscono gli spazi.
0: Quella roba
1: è
0: lì
1: da un po' tanto che Berti è zitto.
0: Lascialo là nell'angolo.
1: Scriveteci rapidi.
0: Allora, salutiamo invece le due Giulie, quelle di Cerro,

0: La grande canzone di John Lennon rispolverata dai Roxy Music, la voce quella di Brian Ferry. E pensate un po' voi, nell'occasione questo disco era in preparazione, questa cover di questo successo appunto di John Lennon, da qualche tempo era pronto per la pubblicazione agli inizi del 1981, quando appunto fu pubblicata, e ahimè accadde quello che accadde a John Lennon, e purtroppo le cose andarono come andarono. E
1: quante storie che ci sono dietro la musica.
0: Decisamente sì. Ringraziamo le Giulie di Cerro, che non so, di Cerro potrebbe essere il cognome, no?
1: Sì.
0: Giulie di Cerro. Va bene, benvenuti a questa Radio Number One, e adesso c'è anche Harry Styles, American Girls.

0: ascoltatori istrionici che abbiamo. Lizzo, Above and Time. Oh, lei lo sa che per esempio suggerivano, lei sa che quando
1: hanno trovato altre soluzioni?
0: Sì, sì, no, perché giustamente Raffaella dice noi mettiamo nel freezer tutta la carne, quelle robe lì che sì, metti da parte, no? Allora, invece che scongelarla e che la metti lì perdi la, la mandi direttamente all'intelligenza artificiale che raffredda un attimo quella roba lì e l'arrosto magari viene già pronto.
1: Giusto, è tanto intelligente, servirà qualcosa questa intelligenza,
0: se no, no? Almeno l'arrosto giusto cotto al punto, almeno l'arrosto, dai.

0: Non la rilassa un po' questo disco, signor Gabro? Siamo un po'...
1: Sì, siamo un disco tutti più tranquilli.
0: Un disco rilassante quello di Billie Eilish, dai. Non sento un po' tipo in sauna quelle cose lì.
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Ma perché? Non lo so. Noi siamo aperti, noi stiamo parlando di relax. Vabbè, dai, stia lì, tra un attimo, seconda ora. Dai.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Musica che cerchi